0: meno.
1: Per la rubrica Curiosità dal mondo animale abbiamo parlato di questo cricetino di nome Randy, rinominato il Gengis Khan dei roditori, che ha praticamente messo incinta, ha copulato con tutte, certo, le femmine del rifugio, dando vita a un vero boom demografico e diventando virale sul web. Ci siamo chiesti, Gengis Khan era uno che gli dava del brutto?
2: Mi sono informato
1: fuori onda,
2: fuori onda, e pare che il buon Gengis avesse oltre 500 mogli.
1: Ah, vedi, allora
2: la prima
1: ce n'era una.
2: È partito da una. La più importante, che era Borte, è il nome. E poi centinaia di mogli secondari.
1: La famosa Borte Khan.
2: Borte in Khan. E centinaia di mogli secondari o concubine. Perché lui erano prigionieri di guerra, molte donne. E quindi erano, insomma, nascevano come risvolto politico e militare delle sue conquiste. Quindi figlie.
1: Ma in realtà lui andava a conquistare apposta solo per le donne.
2: Ma certo, diceva: come mai Gengis hai voluto conquistare praticamente tutta l'Asia? Perché volevo copulare.
1: Le asiatiche.
2: Perché vedi quanto sono dolce, che non ho usato termini. Perché noi ci piace la donna asiatica.
1: Volevo copulare, sì. Vabbè, comunque, storia molto particolare, che ha attirato la vostra attenzione. Ci avete scritto, per esempio, Luca dice: Randy è andato in silenzio e ha lasciato il rifugio con una legacy degna di un impero. Altro che ospite, lui è proprio un fondatore. Giulia invece dice: lo staff, Giulia si immedesima,
2: sì,
1: no?
2: Sì, certo.
1: E scrive, ha fatto proprio un copione, lo staff, due punti, qualcosa non torna, Randy, modalità multitasking attivata.
2: Grande.
1: In effetti.
2: Che poi non c'è un numero di queste cricetine.
1: No, c'è scritto decine di parti.
2: Decine.
1: Però dipende, cioè se fossero un rifugio di 100 criceti, decine di parti, comunque siamo
2: comunque
1: una percentuale alta.
2: Non c'è scritto centinaia, c'è scritto decine, quindi potrebbe arrivare anche a 80-90. Comunque bravo, capito, Randy, bravo. Ti stringo la zampetta, bravo Randy.
1: Poi concludiamo con Marco che dice: questo non è un criceto, è un aggiornamento software che ha creato più bug del previsto. Beh sì, Marco si è concentrato sul bug dello staff, che a un certo punto non capiva più da dove nascessero sti cricetini. Sì, ha buggato lo staff.
2: Che poi, scusa, adesso
1: ha buggato più le cricetine.
2: Sì, ma anche tu staff, no? Se è un accampamento, com'è che un covo,
1: un rifugio
2: dove ci sono solo cricete, ma tu alla prima criceta incinta ti dovrebbe venire
1: allora
2: un dubbio.
1: Allora, no, secondo me c'erano sia criceti che cricete. Da quello che ho capito, però separati.
2: Ah, ok.
1: Però è anche probabile che non vengono separati tutti nello stesso momento. Quindi alcune cricete è normale che abbiano una gravidanza che magari è stata concepita prima della separazione.
2: E invece il buon Randy.
1: E invece in quel momento, a un certo punto, è stato un boom, giustamente. Ma io mi sono immaginata un'altra cosa. Immaginati i membri dello staff che prendono i criceti uno per uno e li controllano.
2: Ah, certo,
1: chi c'ha il pistolino,
2: girano.
1: Di voi?
2: Tu di là, pistolino di là, pistolina di qua.
1: Chi è stata la colpa? Boom.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot!
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: E dopo il Gengis Khan dei roditori, da cui dovremmo tutti imparare un po' di più, tra poco torna hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Abbiamo ripescato in questa puntata del best of le traduzioni in siciliano.
1: Bello,
0: e
1: sì.
0: E anche qua,
1: sì,
0: devo dire, molto ferrato sull'argomento il nostro Ale.
1: Perché abbiamo fatto ieri, traducevo il romano.
0: Sì.
1: Però io avevo anche i nonni siciliani.
0: I nonni siciliani, poi sei portato per le lingue, dobbiamo dire la verità. E quindi molto portalo.
1: Dicono che.

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot. La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
2: Bellissima.
3: Più l'ascolti, più la senti.
4: The more you hear it, the more you feel it.
2: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi traduzione in siciliano, cioè...
5: Comunque Ale, scusa, posso interromperti,
2: certo,
5: un secondo? Perché
2: certo,
5: in merito a quello di cui abbiamo parlato prima, il fatto, sì, dell'assassino, ha, sì, o non ha un iPhone. Nel film Cena con delitto,
2: sì,
5: Knives Out, se non l'avete visto, vi sto per fare un super spoiler. Non mi interessa.
2: Attenzione spoiler.
5: Sì, sì, attenzione, sì, sto per fare uno spoiler. Bene, nel 2019 questo film, il regista Ryan Johnson ha svelato che in questo film i buoni usano tutti l'iPhone, mentre i principali sospettati, che poi sono, alcuni di questi sono poi colpevoli, utilizzano dispositivi Android.
2: Certo che però proprio un film che parla, cioè Cena con delitto, cioè, non so come dire, cioè non è che dici...
5: Beh, comunque c'è un assassino, sicuramente,
2: no,
5: ci sarà.
2: No, però dico, proprio quella tipologia di film dove tu devi cervellarti per capire chi è il cattivo.
5: E invece
2: questo,
5: no,
2: c'è questo elemento...
5: C'è la No Villain Close di Apple, pensa.
2: Si chiama No Villain Close.
5: No Villain Close.
2: Beh, vedi, comunque...
5: Quante cose ti dico, Ale.
2: Ma no, ma soprattutto quanta verità porto io, sì, in questo programma, parliamone.
5: Vero.
2: Va bene, adesso andiamo ad hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web. In Sicilia non diciamo, cioè, non diciamo... Che ne,
5: okay,
2: so,
5: sì,
2: se sei mio amico,
5: sì,
2: ma diciamo un bare.
5: Bare,
2: capito?
5: Bella, bare.
2: Quindi l'argomento è: in Sicilia non diciamo.
5: Sì, sì.
2: In Sicilia non diciamo se mi stai dando fastidio, ma diciamo.
5: Questo è difficile.
2: Questa non lo so manco io.
5: E come è scritto, che... vediamo?
2: No, non me la sono persa.
5: Ah, non c'è proprio?
2: No.
5: Ok.
2: Mi sei scassata la minchia, così diranno.
5: Scassata la minchia.
2: Secondo me sì. Poi in Sicilia non diciamo se, che ne so, guarda là. Ma diciamo
5: Talia.
2: Talia, bravo.
5: Talia.
2: Bravo, bravo, bravo. Se mi stai dando fastidio, in Sicilia diciamo
5: mica è cabasisi.
2: Sinagamurria.
5: Sinagamurria.
2: Vabbè, mica bassisi è che paga,
5: sì,
2: certo,
5: sì, sì, sì, sì.
2: Poi se non sei particolarmente sveglio, in Sicilia noi diciamo
5: non la so questa. Com'è? Sino scimonito.
2: Bravo. E in Sicilia, se la tua compagna non ti è fedele, diciamo: mi dispiace, sei cunnudo.
5: Ah, pensavo botta.
2: Anche, forse... posso dire caspita, diciamo
5: mizzica.
2: Mizzica oppure minga.
5: Minga.
2: Se sono scivolato, diciamo
5: ci dicai. Tu lo sai che mia nonna siciliana una volta cadde, e infatti perché esiste la macchina adesso, e io la associo a mia nonna, perché mia nonna gridava da un'altra stanza: Qashqai! Qashqai! Evidentemente aveva lanciato.

0: il nome della Nissan.
1: Beh, se invece un siciliano è stupito, cosa dice?
0: Bedda Maci.
1: Bedda Maci, giusto.
0: Che tanto ti correggono i siciliani su quella R arrotata. Bedda Maci. Maci. Non lo diciamo male. Bedda Maci.
1: Se ho perso tempo, dico.
0: Mi annagai.
1: Giusto, ma le sai tu.
0: Le so tutte.
1: E se qualcosa ti secca?
0: Se qualcosa mi si dia.
1: Bello, mi si dia. Poi dobbiamo andare?
0: Dobbiamo andare a ca, alla. Amoni. Ah, dobbiamo pensavo dobbiamo andare a Amoni.
1: No, alla è napoletano.
0: Sì, sì. Amoni.
1: Poi se sono stupito, irritato, spaventato, felice?
0: Con le i eterne.
1: È proprio l'Aldo. Se devi stare attento?
0: A cura.
1: A cura. A cura lo dicono anche i sardi, se non sbaglio.
0: Sì, a cura.
1: E lo schiaffo, lo schiaffo.
0: Ah, e Tompoloni.
1: Fa ridere perché mi viene in mente uno che tompola.
0: Sì, che poi è un onomatopeico. Il numero è Tompoloni.
1: Certo, certo. Se devi fregartene?
0: Fottitenni,
1: dobbiamo tatuarcelo. Poi sei uno stupido.
0: Coglione. Coglioni.
1: Se devi fartene una ragione.
0: Che sta zitta.
1: Questa è la situazione.
0: No, sembra un po' calabrese. Tutto in calabrese. Che sta zitta.
1: Se sei rimasto senza parole per qualsiasi motivo, minchia, l'abbiamo già detto. E direi che forse si conclude con questo. E poi attenzione attenzione a quello che rispondi.
0: Vai.
1: Palla di riso impanato e fritto.
0: Arancino.
1: Bravo.

0: nearby.
1: The Comedy Radio Show.

Dio perdona, abbi pietà, perché ho tradito la mia donna. Ad essere me stesso ho provato vergogna, ho fatto del male chiamandolo libertà.

0: anche oggi siamo giunti alla fine del nostro Comedy Radio Show. Che dire, è volata questa settimana. Lo sì. So che lo diciamo sempre, ma questa è volata veramente.
1: Io adesso proverò questo weekend. Non vado più al mare, vado a trovare Randy, il Gengis Khan dei roditori.
0: Esatto,
1: lo vado a trovare.
0: A prendere spunto da Randy.
1: Vediamo se guardandolo. Tra l'altro, tu l'hai mai visto Randy in foto? Io l'ho visto prima,
0: no,
1: l'ho cercato.
0: Ha
1: una faccia proprio da tromberello. Guarda che
0: veramente.
1: Se voi cercate su internet, scrivete Gengis Khan roditori Randy, lo trovate. Guardate che faccia da furbo.
0: Beh, sì.
1: Ha un baffetto di quelli proprio da.
0: Guarda, posso dire, se fossi una crocetina, una topolina.
1: Vero,
0: forse.
1: Ti faresti dare una topolinata da Randy.
0: No, lo stavo dicendo in maniera più velata. Stavo dicendo,
1: vabbè,
0: forse ci cascherei.
1: Sabato è sabato.
0: Una topolinata,
1: dai.
0: No.
1: Una topolinata da Randy.
0: Vabbè, facciamo che ci riposiamo questa domenica e torniamo lunedì più forti di prima.
1: E anche più abbronzati.
0: E magari sì, anche tu fai le tue cose per farci sapere.
1: Certo. Vado a farle subito ora.
0: Torniamo con Alessandro Bisogni.
1: E torniamo con Alessandra Bellotti.
0: Qui al Comedy Radio Show. Ciao.
1: Ciao.
0: Domenica non ti disturbo allora. No, non
1: dai.
0: Ti chiamo.
2: VRN Radio, più l'ascolto.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario. Spot.
6: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
7: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
6: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
8: Sono le 3. WRN Radio.
9: International Independent Italian. WRN Radio. Listen to around the world.

0: questa stupida finzione e posso solo scrivere un copione. Aspetto il premio di consolazione o te.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
4: Sono le 3:59. 2.

Si parte con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è sabato 6 di giugno, il primo sabato di questo giugno 2026. Ciao a tutti cari amici, sono Francesca Romana Macri ed è anche uno di quei sabati, forse il primo ufficialmente, in cui gli italiani, dove hanno la possibilità, andranno al mare oppure a fare un picnic sul lago o troveranno qualche luogo di refrigerio. Questa è l'ora interamente dedicata all'Italia e al nostro bel paese. Tra poco si torna indietro nel tempo, perché sì, sta arrivando l'estate italiana e siamo un po' nostalgici, quindi arriva un po' di nostalgia italiana, si va anche in tavola, ma torna anche l'agenda con i compleanni, il santo del giorno, perché vi ricordiamo anche a chi fare gli auguri di buon onomastico magari nella vostra cerchia stretta, e poi terminiamo con il proverbio di questo 6 giugno 2026, quindi restate con noi perché si parte.

0: Arriviamo all'ultima agenda di questa settimana, sabato 6 di giugno. Ciao a tutti cari amici, io sono sempre con voi, Francesca Romana, come torna anche la nostra Paola. Ciao Paola.
1: Ciao Franci, ciao a tutti.
0: Buon sabato e cominciamo con l'agenda. Quindi andiamo a vedere le date più importanti nella storia d'Italia in questo 6 di giugno.
1: Sì, perché nel 1933 si inaugura il primo drive-in, quindi il primo cinema all'aperto. Nel 1944 invece lo sbarco in Normandia da parte delle truppe alleate, un evento che ha cambiato le sorti della Seconda Guerra Mondiale.
0: E quindi, diciamo, evidentemente anche del nostro paese in generale.
1: Esatto. Nel 1946 invece è stata la fondazione dell'NBA, la Lega Professionistica di Pallacanestro, e nel 1977 viene messo in commercio il primo personal computer Apple, e infine nel 2016 in Italia entrano in vigore le unioni civili.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: Oggi facciamo gli auguri a Arianna Errigo, schermitrice italiana, Marco Minniti, importante politico e parlamentare, e Stefano Braschi, ex arbitro di calcio internazionale e dirigente arbitrale.
0: Noi a Verdi, Bianchi e Rossi, anche nel sabato, vi ricordiamo a chi fare gli auguri di buon onomastico, quindi abbiamo dei santi del giorno.
1: Oggi è San Norberto, vescovo e fondatore dell'Ordine dei Premonstratensi, protettore delle partorienti.
0: E poi, ultimo ma non meno importante,
1: il proverbio: giugno bagnato, raccolto svuotato, proprio perché la pioggia in questo periodo potrebbe creare danni per le coltivazioni.

0: pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Spot.
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più...

0: Arrivano i messaggi primi di questo sabato, sapete come trovarci e beh, sapete anche dove trovarci. Noi siamo quelli di Verdi Bianchi e Rossi, do il bentornato a Paola, ciao Paola.
1: Ciao Franci, ciao
0: e,
1: a tutti.
0: Abbiamo scelto i messaggi di Guido e di Valeria, giusto?
1: Esatto, con Valeria che ci dice: 10 anni fa le unioni civili in Italia, fu un giorno di grande festa e di diritti finalmente riconosciuti. Poi abbiamo Guido che dice: ricordare lo sbarco in Normandia oggi serve a non dimenticare mai quanto è costata la nostra libertà. Grazie per questo momento di storia.
0: Anche perché questa settimana abbiamo da poco superato il 2 giugno, che ricordiamo, non c'è bisogno di ricordarlo, però comunque festa della Repubblica, torniamo a quel 1946, quindi ricordiamo in questa settimana quanto sia importante la libertà del nostro paese dal punto di vista della Repubblica, ma anche dal punto di vista dell'espressione per quanto riguarda uomini, ma anche donne. Scrivo di

Siamo insieme nel sabato, nel fine settimana di verdi, bianchi e rossi, quando ci prende un po' di nostalgia. Torniamo indietro nel tempo, torniamo indietro anche alle estati italiane dagli anni 60 agli anni 2010, perché è il momento di un po' di nostalgia italiana. Quindi restate con noi perché viviamo insieme questo momento assieme a Paola qui a Verdi, Bianchi e Rossi. E a voi cosa manca dell'estate italiana del passato?

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot. Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
4: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
5: The more you hear it, the more you feel it.

Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente però. Non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

medusa, chiedersi scusa ora che senso ha. L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va, con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.

0: Nel nostro sabato insieme qui a Verdi Bianchi e Rossi arriva il momento di essere un po' nostalgici. Sì, perché secondo me sabato è un momento in cui ci fermiamo un po' dalla frenesia del lavoro settimanale e quindi ci fermiamo a riflettere. Do il bentornato a Paola. Ciao Paola.
1: Ciao Franci, ciao a tutti.
0: E oggi parliamo di cartoline, perché non esistono, cioè nel senso ci sono, ci le sono. Vendono, però chi è che manda una cartolina nel 2026 quando ci sono le foto su WhatsApp, sul telefono, su Instagram, che sono molto più veloci da mandare?
1: Esatto, una delle prime cose che invece si faceva in vacanza entrando in un negozio di souvenir era proprio scegliere la cartolina su cui puoi attaccare il francobollo e spedire, e negli anni 60-70 era quasi una tradizione. La prima cartolina con una forma simile a quella di oggi fu inviata dal servizio postale pubblico in Austria il 1 ottobre 1869, ma erano molto diverse perché non c'era nessuna immagine, soltanto l'indirizzo su un lato e il messaggio dall'altro.
0: E era anche un modo per dire: guarda, sono stato in questo posto e ti ho pensato.
1: E ti ho pensata, il romanticismo di altri tempi.
0: Che oggi.
1: E poi erano ovunque, perché poi le trovavi attaccate al frigo, conservate nei cassetti, infilate nei libri, e anche aspettarle era un po' parte dell'emozione. Oggi si usano molto meno, però non sono morte davvero, devo dire, perché se ne fa un uso diverso. Vengono viste come degli oggetti vintage, un po' di ricordi da collezionare. Infatti anch'io sinceramente le compro sempre, ma proprio per farne questo uso vintage, perché più che altro mi piace il retro, dove puoi mettere il messaggio, attaccare il francobollo.
0: Le invia qualcuno oppure le compri tenendole per te?
1: Le tengo per me.
0: Le tieni per me. Vedi, e allora rispetto al passato c'è una nostalgia che sentiamo oggi, perché se prima le inviavamo e mandavamo un messaggio a qualcuno, oggi forse le teniamo nel cassetto. Dovremmo ricominciare a inviarle?
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: WRN Radio,
2: la tua radio.
4: WRN
2: WRN Radio.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot!
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: Sono le 5 e un minuto.
4: VRN Radio.
5: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: Media.
1: Ci sono arrivati i messaggi del sabato, cari amici, ben ritrovati. Ci sono io, Francesca Romana, c'è Paola.
2: Ciao a tutti.
1: Siamo tornati indietro nel tempo parlando un po' di cartoline che purtroppo ad oggi nel 2026, con l'avvento della tecnologia, degli smartphone, dell'inviare delle foto anche da una parte all'altra del globo in tempo reale, e con questo le cartoline si sono un po' perse. Ma ci sono arrivati dei messaggi, uno da Paola, giusto?
2: Esatto, e l'altro da Valeria. Paola dice: mia nonna conserva ancora tutte le cartoline che le mandavamo in vacanza, sono bellissime da leggere ancora oggi. Immagino anche vedere magari le modifiche, la crescita anche della calligrafia.
1: Sì,
2: molto.
1: E anche ci sono tanti messaggi d'amore dietro,
2: sì,
1: queste cartoline.
2: Saluti.
1: Quando è l'ultima volta che hai inviato una cartolina?
2: Facciamo un 15 anni fa.
1: Sì,
2: me lo ricordo ancora quando lo sceglievamo con i miei genitori, però.
1: Farei un bel sondaggio tra, non dico i giovanissimissimi, però magari tra la Gen Z, perché millennials tanto quanto, la Gen Z secondo me forse l'ha inviata una volta,
2: sì,
1: due volte massimo,
2: poche,
1: una cartolina.
2: Poche. Confermo. E poi Valeria che dice: io ne ho ritrovata una del 1995 da Rimini dentro un vecchio libro di scuola. Mi ha fatto venire una nostalgia, ma è un ricordo che durerà per sempre.
1: Anche perché erano degli ottimi segnalibri le cartoline.

0: c'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi! Attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more...

Nostalgia Party, siamo sempre insieme qui a Verdi Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana Macri, questo è il sabato italiano che trascorriamo come sempre insieme. Spero che stiate trascorrendo al mare, in montagna, facendo una semplice passeggiata sia in città sia in mezzo al verde nel migliore dei modi. Questo sabato, quando tra poco si va in tavola, restate qui a Verdi Bianchi e Rossi.

0: your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche.

0: di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli Animalisti Italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.

0: Siamo nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati cari amici, e come sempre, dulcis in fundo, insomma è una delle frasi secondo me più giuste da usare in questo caso, parliamo di cibo. Do il bentornato a Paola, ciao Paola.
1: Ciao Franci, ciao a tutti.
0: E oggi parliamo di pomodori, giusto?
1: Esatto.
0: Perché durante questo periodo si mettono praticamente ovunque, nell'insalata, nella pasta, per rendere anche il piatto un po' più leggero, più fresco.
1: Esatto, ma quando arrivò in Europa in realtà il pomodoro dalle Americhe fu bandito dalle tavole per almeno due secoli, perché i botanici notarono che apparteneva alla famiglia delle Solanacee, che era la stessa della belladonna, quindi una pianta utilizzata per i veleni.
0: E si temeva appunto che potesse esserci una familiarità, immagino, tra le due,
1: esatto,
0: cose.
1: Esatto, sì, e infatti il pomodoro lo utilizzarono soltanto come una pianta ornamentale per fare mazzi di fiori, quindi nessuno osava toccarlo, tant'è che poi tra il 600 e il 700 alcuni nobili europei decisero di assaggiarlo e morirono davvero avvelenati. Però in questo momento

0: Infatti il pomodoro venne proprio ribattezzato la mela velenosa.
1: Ma poi avrebbero scoperto successivamente quanto non è velenosa e quanto è buona.
0: Esatto.
1: Quella che allora chiamavano mela velenosa.
0: Sì, e furono proprio i poveri, diciamo, un po' a riscoprirlo, perché il problema fu che i ricchi mangiavano nel peltro, quindi una lega metallica piena di piombo. Invece i poveri non avevano piatti di metallo, mangiavano in ciotole di legno e terracotta. E quindi provarono questo pomodoro, non successe nulla ed era anzi delizioso, e quindi nacque così tra la gente comune il mito della salsa che condisce tutti i nostri piatti preferiti.
1: Dalla pasta alla pizza, noi il pomodoro praticamente in salsa oppure in forma incorporea, diciamo così, lo usiamo praticamente

0: E finisce così questa puntata di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio come sempre, cari amici. Ringrazio anche Paola che è stata con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo lunedì, quindi iniziando una nuova settimana insieme. Buon weekend, buon sabato italiano e a lunedì. Ciao!
1: VRN Radio, più l'ascolto.

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: hit station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere, San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: chiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code.

0: forse non salverò l'Amazzonia.
1: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
2: VRN Radio. Bellissima.
3: Your radio station.
4: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: who's next?
1: Richiedi la tua canzone via email.
2: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 7 giugno. Ariete, la luna vi rende insoddisfatti, la giornata sarà pesante perché verrete coinvolti in situazioni che vi annoiano. Con il partner siete ai ferri corti. Toro, tutti i rapporti sociali godono del favore delle stelle. La luna vi offre l'occasione giusta per godere della vicinanza di persona a cui tenete tantissimo. Gemelli, un occhio alle spese è doveroso perché l'entusiasmo di questi giorni può farvi commettere qualche sciocchezza. Sarà bene non tirare troppo la corda con il partner. Cancro, luna molto positiva che vi regala una giornata piena di occasioni. Non è escluso un incontro intrigante per le persone sole. Dovete solo evitare gli eccessi alimentari. Leone, l'umore non sarà dei migliori e preferirete starvene per i fatti vostri piuttosto che condividere del tempo con persone che non vi piacciono. L'amore può riservare delle delusioni. Vergine, non siete in forma. Luna e Sole in posizione complicata consigliano di programmare frequenti momenti di relax. Nei prossimi giorni dovrete affrontare parecchie battaglie. Bilancia, il periodo rimane molto teso a causa di Venere dispettosa che impone un cambiamento importante in amore. Dovete scegliere se andare o restare. Scorpione, con tanti pianeti positivi, avete recuperato grinta ed entusiasmo, soprattutto sul lavoro. Cercate la compagnia dei vostri cari, vi rilasserete. Sagittario, bisogna avere molta pazienza tra le pareti domestiche, cercate di non esasperare eventuali attriti. La luna consiglia di vivere una giornata tranquilla. Capricorno, oggi avete una bella luna al vostro fianco, la fortuna è dalla vostra parte e presto recupererete anche una buona forma fisica. Non trascurate la famiglia. Acquario, una giornata positiva perché le stelle stanno disegnando per voi un cielo interessante. Per l'amore, Marte vi costringe a prendere delle decisioni importanti sul lavoro. Pesci, una giornata sprint con la luna nel vostro segno capace di rendervi davvero molto sensuali. La serata riserva bellissime sorprese e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono le 7:02.
0: VRN Radio.
1: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: URN Previsioni Meteo.
1: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Sono le 7:59.
0: VRN Radio.
3: Stai ascoltando VRN Radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico al momento scorrevole su gran parte delle strade e autostrade della Regione. Cambiamo argomento e passiamo agli eventi nella capitale. In occasione del concerto in programma questa sera al Circo Massimo, sono attive modifiche alla viabilità nell'area con limitazioni al traffico in via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via della Greca, via dell'Ara Massima di Ercole e nelle strade limitrofe. Le limitazioni resteranno in vigore fino alla mattinata di lunedì 8 giugno. Per il trasporto pubblico, dalle ore 22 e fino a fine servizio, sarà chiusa la stazione Circo Massimo della metro B. In alternativa si potranno utilizzare le fermate Colosseo e Piramide. Previste inoltre deviazioni per diverse linee bus in transito nella zona. Si raccomanda di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e di valutare percorsi alternativi. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URN Previsioni Meteo.
3: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
5: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
6: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
5: Niente, ignora tutti i messaggi.
7: Segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
8: Sono le 9:02.

Ed eccoci qua, eccoci qua. Ciao carissimi amici, benvenuti a bordo. Insomma, io non so se a voi sia mai capitato di avere la sensazione che il futuro stia correndo molto più veloce di quella che potrebbe essere la nostra capacità di comprenderlo. Ecco, pensate che solo 10 anni fa alcune tecnologie che oggi diamo per scontate, ad esempio dai pagamenti biometrici ai traduttori istantanei, sembravano praticamente pura fantascienza, materiali magari scritti dai registi di Hollywood. E in questa puntata io cercherò insomma di tirare il freno a mano per analizzare che cosa sta succedendo davvero in questo mondo. Quindi faremo questo bel viaggio tra tante cose interessanti. Non parleremo solamente di macchine, ma di come questa innovazione magari sta cambiando il modo di vivere, il mondo dove viviamo, cosa il nostro lavoro e magari anche quello che sogniamo di fare. Mettetevi comodi, cari amici, perché con me Andrea Sabbarusso sta iniziando A Tempo Perso.

Viviamo nell'era dove i rifiuti diventano preziosi. Perché vi dico questo? Perché c'è un modo per far diventare la plastica un bene prezioso e ci pagherebbe anche il biglietto del bus. Infatti il problema dei rifiuti plastici è spesso percepito come troppo grande per essere affrontato dai singoli cittadini. Però come succederebbe? Che cosa succederebbe se la plastica

seguendo appunto le regole del gioco. Infatti si tratta di distributori automatici dove invece di inserire denaro per comprare qualcosa si inseriscono bottiglie di plastica vuote. Il sistema è geniale nella sua semplicità, perché ogni

ottenere degli sconti nei negozi alimentari. Nelle città appunto dove è stato implementato il tasso di riciclo è sbalzato verso l'alto del 40% in pochi mesi, quindi le strade sono diventate più pulite perché le persone, specialmente quelle con meno risorse, vedono ora ogni bottiglia abbandonata come un piccolo tesoro da raccogliere. Questa è la dimostrazione tangibile che la sostenibilità non deve essere un sacrificio ma un dovere astratto, però può diventare anche un vantaggio economico immediato. Infatti, quando diamo un valore reale a ciò che scartiamo, l'ecologia smette di essere una teoria e diventa una pratica quotidiana. Non so se è capitato anche a voi, ma a me personalmente è capitato che magari

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot.
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

E lo sappiamo tutti che in natura esistono gerarchie e rivalità che sembrano scritte nella pietra da milioni di anni. Insomma, i lupi e gli orsi, cari amici, ad esempio, sono dei competitori naturali. Spesso si contendono le prede e si evitano accuratamente. Insomma, dovete sapere che nelle foreste

giovane lupa grigia e un maschio di orso bruno che hanno stretto un legame d'amicizia profondo e duraturo. Per 10 giorni consecutivi questo fotografo li ha visti incontrarsi ogni sera al tramonto. Passavano ore insieme, camminavano fianco a fianco, giocando e, ancora cosa più incredibile, condividendo anche il cibo della caccia. Non c'era aggressività tra loro, solamente un'evidente ricerca di compagnia. Gli esperti infatti ipotizzano che entrambi fossero esemplari giovani e soli, che hanno trovato l'uno nell'altro la sicurezza e il calore del branco che non avevano. Questa storia ha fatto il giro del mondo perché rompe ogni schema preconcetto. Infatti, se persino due predatori più feroci della terra possono decidere che la cooperazione e la compagnia sono meglio della solitudine e del conflitto, forse c'è davvero speranza che anche noi esseri umani possiamo superare le nostre differenze apparentemente insormontabili. Ecco, detto questo, cari amici, visto i tempi che corrono, io direi proprio che è una notizia azzeccata, no? Quella di cercare nel nostro prossimo, in quello che ci passa vicino, negli animali che ci attraversano la strada, in tutte quelle persone che magari vorremmo non vedere, qualcuno con il quale condividere il nostro percorso di vita e con il quale magari andare a creare delle situazioni che poi in un futuro potrebbero tornare come ricordi. Detto questo, direi che è arrivato il momento di andarci ad ascoltare un'altra bellissima

Avete mai sentito parlare di quelli che vengono definiti batteri della felicità? Non lo so, però vi spiego perché sporcarsi le mani in giardino cura l'anima. Insomma, molti di noi considerano il giardinaggio come un passatempo rilassante, un modo praticamente per abbellire il balcone o per produrre qualche pomodoro biologico. Però la scienza ha scoperto che c'è un motivo biochimico per cui ci sentiamo così bene quando andiamo ad affondare le nostre mani nella terra. Insomma, nel suolo comune vive questo batterio chiamato Mycobacterium vaccae, ovvero studi condotti dai ricercatori dell'Università del Colorado hanno dimostrato che questo batterio, se inalato o assorbito attraverso piccoli graffi sulle mani, stimola i neuroni nel nostro cervello a produrre serotonina. E la serotonina è lo stesso neurotrasmettitore che viene stimolato dai farmaci antidepressivi. Quindi regola l'umore, riduce l'ansia e migliora la qualità del sonno. In pratica, che cosa succede? La terra sta

tempo e nulla può essere forzato. Insomma, è un esercizio di pazienza e soprattutto è un esercizio di cura. Quindi, se vi sentite stressati, sopraffatti magari dalla routine moderna, quella che potrebbe essere una soluzione potrebbe essere, insomma, non essere magari in una nuova app sul telefono, ma in un sacchetto di terriccio e in un paio di semi. Ecco, sporcarsi le mani è paradossalmente uno dei modi più puliti e diretti per guarire la mente, per cercare di stare meglio a 360 gradi, perché lo dobbiamo dire, cari amici, ormai con tutti i problemi dei giorni d'oggi la nostra mente è sempre sotto pressione. Ci fa passare tutto il giardinaggio, ci fa passare tutto la buona musica.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Stop!
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.

nave, insomma, in una foresta appena fuori Oslo, in Norvegia, sta accadendo qualcosa di unico al mondo, ovvero un progetto che sfida la nostra abitudine del tutto e subito. Si chiama Future Library, Biblioteca del Futuro, dove ogni anno per 100 anni un autore di fama mondiale viene invitato a scrivere un manoscritto originale. Margaret Atwood è stata la prima, seguita da altri grandi nomi, e la particolarità qual è? Nessuno, a parte l'autore, leggerà mai quei testi per il prossimo secolo. Insomma, i manoscritti sono sigillati e conservati in una stanza speciale fatta di legno profumato nella nuova biblioteca pubblica di Oslo. Verranno pubblicati solamente nell'anno 2114.

liberi, sa che non vedrà mai quei libri stampati, e possiamo dire che è un dono fatto a persone che non sono ancora nate, un modo per dire loro: noi credevamo che voi oggi sareste ancora qui, pronti a leggere, a riflettere, a prendervi cura delle foreste. Insomma, in un'epoca di gratificazione istantanea,

devo dire che è un progetto molto ambizioso, un progetto molto bello, un progetto che ci fa pensare, perché pensare di scrivere un'opera e di vederla, di sapere che sarà realizzata quando ormai noi polvere saremo tornati, devo dire che insomma ci fa pensare forse un po' di più.

E cari amici e amici, siamo arrivati al termine di questo bel viaggio. Insomma, abbiamo visto come il futuro non sia più una meta lontana, però in realtà, insomma, è un qualcosa che stiamo costruendo, no? Pixel per pixel, proprio mentre ne parliamo. Quindi spero che le storie, le notizie di oggi vi abbiano regalato uno sguardo nuovo su ciò che vi circonda, che si tratti magari dal vostro smartphone o dal cielo sopra di voi. Però ricordate che la tecnologia è solo uno strumento, ma è la nostra curiosità poi a decidere dove puntarlo, ecco. Quindi grazie per essere stati con me, per aver condiviso questi minuti di esplorazione, per aver scelto la nostra compagnia. Noi ci fermiamo qui, però l'innovazione non dorme mai, quindi rimanete sempre connessi, perché vi aspetto alla prossima puntata per scoprire insieme quale sarà la prossima frontiera da superare. Buona prosecuzione con VRN e come sempre, cari amici, restate connessi e soprattutto, come vi dico sempre, vi chiedo sempre, fate i bravi.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico al momento scorrevole su gran parte delle strade e autostrade della regione. Cambiamo argomento e passiamo agli eventi nella capitale. In occasione del concerto in programma questa sera al Circo Massimo, sono attive modifiche alla viabilità nell'area con limitazioni al traffico in via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via della Greca, via dell'Ara Massima di Ercole e nelle strade limitrofe. Le limitazioni resteranno in vigore fino alla mattinata di lunedì 8 giugno. Per il trasporto pubblico, dalle ore 22 e fino a fine servizio, sarà chiusa la stazione Circo Massimo della metro B. In alternativa si potranno utilizzare le fermate Colosseo e Piramide. Previste inoltre deviazioni per diverse linee bus in transito nella zona. Si raccomanda di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e di valutare percorsi alternativi. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Prima domenica di giugno all'insegna di un rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud con cielo spesso limpido, al massimo poco nuvoloso e senza fenomeni. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolari, proseguirà il bel tempo con tanto sole ovunque, da segnalare solo isolati temporali sulle Dolomiti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
5: Sono le 10.

0: Ciao, ciao, guarda che tristezza abbandonarti.
1: Beh, pure a me mi sta venendo una tristezza esagerata. Ma tu lo...
2: Ascolta, ma tu l'hai chiamato a Carrazzetti per portar via questa schifezza?
1: Però. Sì, mi hanno detto che per portarla all'inceneritore non c'è bisogno il Carrazzetti, basta spingerla.
0: Non ci dovete nemmeno provare. Betta rimane lì, io la curo tutte le strade.
2: Che te ne fai?
0: E ci faccio qualche giro, potrebbe ancora venirci utile.
2: Sì, come porta vasi di fiori sicuramente.
0: Ma che antipatico.
1: No, adesso spieghiamo, intanto salutiamo i nostri ascoltatori. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: E spieghiamo loro perché siamo qui a discutere del destino della Betta. Perché siamo arrivati alla fine della nostra stagione e questa è l'ultima puntata, è l'ultima volta che vediamo la Betta, però ci teniamo a Giuliano.
2: Che meraviglia, questa è una bellissima notizia. Noi siamo tornati da dove abbiamo iniziato, quindi siamo ritornati a Imperia, dove è stato praticamente il primo nostro viaggio, e per il momento un po' di musica e poi vi salutiamo come si deve. A

0: tu animale.
1: Bene, dicevamo, siamo ritornati a Imperia, dove è iniziata tutta la storia di The Village. E vi ricordate, tutta la storia è iniziata con l'aeroplanino, col biplano che guidava Giulia.
2: Ecco, a proposito,
1: dove l'hai parcheggiato il biplano?
2: Non lo ricordo.
1: Ma come non te lo ricordi? Sei impazzito, ci saranno miliardi di multe sopra.
3: Miliardi, no, di multe, vabbè, miliardi di multe? Veramente vi devo confessare che mi hanno chiamato i vigili piuttosto inquietati ormai mesi fa e mi hanno detto se potevano incenerire un rottame residuo dalla prima guerra mondiale, probabilmente, se non prima ancora. Ovviamente ho dato il permesso, quindi diciamo che il biplano ce ne siamo liberati e via così.
2: Vabbè, ti dirò però, scusa.
3: E che vi dovevo dire? Scusate.
2: Ha fatto il suo dovere anche lui.
1: Sì, vabbè, non mi dispiace tanto la notizia, perché comunque non era tutta sta comodità. No. Ma io avrei incenerito di più la betta, comunque mi tenevo di più nel biplano.
3: Beh,
1: come
3: piano,
1: ricordo,
3: però
1: perché
3: sulla betta ci si stava in tre, sul biplano andavate in giro voi due da soli come due matti.
1: Però in effetti,
3: ma vi ricordate dove siete stati con quel biplano?
1: Ovunque, e ci siamo anche dovuti buttare col paracadute perché non c'erano le piste di atterraggio, quindi alla fine utilità zero proprio.
2: Però insomma, ci ha dato una mano per iniziare i nostri viaggi.
3: Giuliano, l'inizio, a parte Imperia, quando siete andati per esempio a Ventimiglia?
2: Beh, è stato carino, ho atterrato in un... vabbè, lasciamo perdere.
3: Hai atterrato, diciamo che hai evitato di precipitare da qualche momento.
1: E comunque carino ero io vestito da corsaro, ragazzi.
3: Ma io ancora gli incubi la notte quando lo vedo.
1: Penso, perché mia, mia, come siete tutte e due, però.
2: Lasciamo perdere sulle varie, tue, insomma,
3: sulle sue performance, costumistiche. Perché poi mica... Ma mica vogliamo lasciare i nostri amici senza sapere che cosa è successo dopo.
1: Ma assolutamente
3: no. Ascoltiamo qualche
1: no.
3: canzone e poi vi raccontiamo il resto.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
2: VRN Radio, più l'ascolti.

0: vogliamo parlare della visita a Triora? A parte il pane di Triora che abbiamo mangiato in tutte le salse,
1: era buonissimo.
0: E il corvo che ti seguiva in continuazione?
1: Quello che ha fatto venire una sincope a te. Ti stavi chiedendo che cos'era. In effetti però, sì, era un po' inquietante. Cioè,
2: eravate spaventati tutti e due.
1: Sì.
2: E io vi vedevo dalla mia torre di controllo. Ah, come la rimpiango a volte la mia torre di controllo.
1: Ma perché? Che ti sei divertito?
2: Perché
1: da
2: stavo come una regina in Santa Pace.
0: Ma vuoi mettere in tre sulla beppa?
2: Ma vuoi mettere in tre sulla beppa? Lascia stare. E il corvo non solo vi aveva inquietato, ma vi aveva inquietato un po' tutto il Ghost Tour. Vi ricordate? È stato uno dei primi speciali che abbiamo fatto, quello su Triora, col
1: vero,
2: Ghost Tour.
1: Bellissimo. Del resto, in effetti, Triora si prestava perfettamente, si presta perfettamente a tour di questo tipo, perché ricordiamolo, è il paese chiamato il paese delle streghe. Purtroppo, questo per una, diciamo.
2: Non guardate me quando parlate di streghe, vi prego.
1: No, ma tu intervenivi anche in modi che ci spaventavi, quindi vabbè.
2: Voi dovete essere sempre spaventati di me, perché dovete stare al vostro posto.
0: Ma sì, ma io sono spaventato anche adesso quando parlo di streghe.
1: Però è stato un bellissimo
2: speciale. Sì, e un altro bello speciale, vi ricordate, era quello sul liutaio di Badalucco.
1: Bello, quello, molto molto bello. Intanto perché nessuno poteva immaginare che a Badalucco ci fosse un artigiano di questo tipo, in effetti.
0: E invece bravissimo, molto simpatico, fra l'altro.
2: E potevate imparare a suonare il mandolino, non l'avete voluto fare, siete antipatici.
0: Ci sembra una cosa, scusa.
2: E invece avreste dovuto suonare una bella zampogna quando siamo andati a vedere tutti i presepi. Lì ci sarebbe stata bene la zampogna.
0: Sì, ma l'abbiamo provato, sai?
2: Perché? Ma anche la zampogna si è ribellata.
0: Sì, anche soffia, ma non succedeva nulla.
2: Non è meglio. Una vecchia storia.
1: Non è meglio una cornamusa, cioè la zampogna mi fa venire in mente il cotechino, insomma.
2: No, quello è lo zampone. Ma perché? Ma vi ricordate quante volte Walter ha chiesto di mangiare fuori orario?
1: Facciamo così, facciamo ascoltare un po' di musica, così almeno non pensiamo a queste cose, va?
2: Esatto.

0: ascoltatori, voi dovete ricordare assolutamente quando ho mandato questi due scellerati ad Apricale a visitare il castello della Lucertola.
1: Sì, ci hai mandato su un campanile a prendere una bicicletta, certo,
0: Apricale è un borgo molto suggestivo. E quando tu, Walter, nel museo dove c'era la spada del principe deposta sul cuscino, l'hai presa per fare il duello con Giuliano?
2: Schiato le manette, te lo dico.
1: Solo perché avete, come al solito, fatto tutto il rumore possibile e immaginabile, ci hanno visto tutti.
2: Ho capito,
0: Tu ti metti a fare il fellone? Beh, non lo so.
1: Io non ero il fellone, era lui il fellone.
0: Comunque, di un po', Giuliano. Sì. E quando vi ho mandato a Baiardo, invece, anche quello un bellissimo speciale.
2: Baiardo è stata una cosa bella. Poi abbiamo avuto l'opportunità di avere Mauro Laura come ospite, che sa tutto su Baiardo. Ogni sassolino.
1: Ci ha raccontato delle cose incredibili, inimmaginabili in effetti. Ha parlato addirittura dei Celti, dei druidi. Ragazzi, i druidi, noi i druidi abbiamo scoperti quando abbiamo letto Asterix e Obelix.
0: Voleva proprio citarlo,
2: sì,
0: Obelix,
2: anche vero? Si sarebbe voluto vestire, secondo me.
0: Meno male che c'era Mauro Laura che l'ha intimorito, per pudore non si è travestito.
2: Era molto tentato.
1: Ho anche evitato di dire che da piccolo sono caduto nel pentolone, nel paiolone gigante.
0: Le paste e ceci era.
1: Esatto, infatti quella era, non era la pozione magica, paste e ceci andava benissimo, ragazzi.
2: Comunque, insomma, abbiamo ricordato veramente delle cose molto molto interessanti.
0: E dopodiché vi ricordate che è successo? Si avvicinava l'epoca del festival e abbiamo cominciato tutta la serie di che cosa, Walter?
1: Tutto l'avvicinamento al Festival della Canzone Italiana di Sanremo, e quindi tutta la scoperta di quello che Sanremo offre oltre alla musica.
0: Fermati, sentiamo un po' di musica e poi me lo racconti.

Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi un miliardo di persone. E forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio

0: prestare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: The more you feel it. Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: bo, meglio di no.
1: Noi di The Village siamo bravissimi, ma soprattutto non sbagliamo mai un colpo. Provate a sentire un po' qua se non sbagliamo mai un colpo.
2: The Village, girovagando qui su WRNA. Buongiorno cari ascoltatori di WRNA. Ma possiamo chiamarci un altro po'?
3: E cari amici di WRNA.
2: Ma perché mi sparte così questa voce?
4: Una schitarrata perché...
2: Ah, cari ascoltatori di Buren.
4: Buren. Ciao, siamo Fuso. Buren Radio. Aspetta.
2: Siete sempre all'ascolto di VRN Radio, The Village, girovagando con Fabio DC. Sì, ma...
5: Sì, dobbiamo ricordare anche che i genovesi sono stati solo alcuni dei dominatori di Triora nei secoli seguiti dai tedeschi che durante la seconda guerra mondiale, insomma, diedero una grossa mano a distruggere gran parte.
1: Ma come diedero una grossa mano a distruggere?
5: No, diedero una grossa mano, no. Vabbè, furono, ma vaffa.
4: Possiamo...
3: Sono passate le 8, amici, e con la puntualità che ci
1: ricomincia da capo, sono passate le 8.
3: Contraddistingue.
5: Già le 9.
3: Sono passate le 8 e puntualissimi comincia di... e puntualissimi comincia.

0: Ma ne avessi azzeccata una, dico.
1: Ma no, vabbè, dai, perché fa ridere il fatto che sia tu, e tu sei quello più, come dire, quello più acculturato, quello più.
0: Infatti ho sentito. Vabbè,
1: vabbè, dai. Comunque, io volevo ancora ricordare ai nostri amici che sono in ascolto e salutare un personaggio che abbiamo conosciuto durante l'avvicinamento al Festival della Canzone Italiana, proprio a Sanremo. Nino, ve lo ricordate?
2: Ma sì, Nino, è stato delizioso.
1: Delizioso, ci ha fatto conoscere e ricordare la Sanremo by Night dei festival anni 80 e anni 90.
0: Dove
1: bravissimo.
0: Succedeva di tutto.
1: Ma di tutto davvero, però, ragazzi.
2: E poi comunque, ragazzi, non ci dimentichiamo la nostra settimana lunghissima e divertentissima in cui abbiamo seguito il festival da Sanremo proprio di qui.
1: Sì, assolutamente. Indietro. Cosa che sicuramente avverrà di nuovo, quindi aspettateci anche solo per quella settimana così incredibile che contraddistingue la musica italiana.
2: Perché noi stiamo organizzando qualche viaggio nuovo, eh?
0: Oh, sì, sì.
2: Certo, che non ve ne possiamo parlare subito.
1: No,
2: ma
1: subito.
2: Cosa bisogna fare per rimanere informati?
1: Allora, intanto appunto i nostri viaggi questa stagione finiscono qui, però noi ne stiamo già pensando di nuovi, tanti altri nuovi viaggi, tante altre cose, e per rimanere informati su cosa faremo, su dove andremo, insomma su quello che vi racconteremo, non vi resta che seguire il sito www.nuoveprospettive.it e scoprire che cosa vi riservano i tre fuori come sorprese.
2: Ce ne sarà per tutti i gusti.
1: Sì.
2: E quindi adesso asciughiamoci tutti gli occhi, facciamoci coraggio, sarà una separazione estiva,
0: che
2: ma
0: tristezza.
2: Ci rincontreremo e ringraziamo gli ascoltatori di averci veramente seguito in tutte le nostre peripezie.
0: Grazie.
2: Un saluto da Bianca,
1: da Walter DC
0: e da Giuliano, grazie a tutti.
2: A
1: ciao
2: presto.
1: A tutti.
3: WRN Radio, the more you hear it,

0: Astral Info Mobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura il traffico, partiamo dalla Pontina, dove segnaliamo due incidenti. Il primo in direzione di Pomezia, code tra Spinaceto e Castel Romano. Il secondo in direzione del raccordo anulare, si registrano code all'altezza di Pomezia. Ci spostiamo sul raccordo anulare, in carreggiata interna, un incidente provoca code tra la diramazione Roma Sud e Appia. Sulla Aurelia per traffico code a tratti all'altezza del raccordo e proseguendo tra Torri in Pietra e Palidoro verso Civitavecchia. Rallentamenti anche sulla via litoranea tra Capocotta e Villaggio Tognazzi in entrambi i sensi di marcia. Passiamo al trasporto pubblico. Sulla linea alta velocità Roma-Firenze è stato risolto il guasto alla linea elettrica nei pressi di Capena. La circolazione è tornata a regolare. Chiudiamo con gli eventi. A Formia questa sera si svolgerà una processione religiosa. Dalle 19.30 fino al termine della manifestazione sarà attivo il divieto di transito in piazza Sant'Erasmo e nelle strade limitrofe. Da Rosa Galati e Astral Info Mobilità è tutto. Grazie per l'attenzione. Al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 10:59.
3: URL.

Ultimamente ci dilettiamo anche a leggere date importanti che riguardano i nati in questo giorno. Nel 1941 Bernardo Bertolucci, mostro sacro della regia con i suoi film. Poi Torino Guerra, ricordato come il poeta del cinema per le collaborazioni con grandi maestri della settima arte. E poi George Ohm, illustre fisico tedesco. Mentre negli sportiti, Manuela Levorato, ricordiamo queste le date importanti di, insomma, di personaggi importanti che sono nati in questo giorno. 375-873-2965 la WhatsApp line per poter stare con noi, i social che sono sempre aperti H24 di VRN, dove dovete andare a cliccare il tastino segui per poi mettere i like ai nostri post e, come dico sempre, commentate o taggateci, perché più siamo e più ci divertiamo. Il sito internet della nostra radio vrnradio.eu e le applicazioni della nostra radio per poter portare la nostra musica con voi. Adesso lancio ancora le prossime hits e poi vi parlerò di mode che stanno arrivando.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
3: WRN, your radio station.

mode che stanno per arrivare, che secondo me presto arriveranno anche nel nostro bel paese. Il Diavolo Veste Prada 2 lancia una nuova borsa come secchiello per i popcorn, in vista dell'uscita del sequel di Il Diavolo Veste Prada 2 con protagonista Meryl Streep, sono stati svelati negli USA dei secchielli di popcorn davvero particolari. Il design riproduce una borsa rossa ispirata al mondo della moda del film, trasformando il classico contenitore del cinema in un vero oggetto di collezione. L'iniziativa accompagna anche l'apertura delle prevendite dei biglietti e il ritorno sul grande schermo della storia ambientata nella rivista di moda Runaway. Un mix perfetto tra cinema e fashion anche quando si tratta di mangiare popcorn. Io sono andato un po' a guardare le foto su internet, nulla di particolare, una borsetta rossa riempita di popcorn, però si sa, quando poi queste cose diventano virali, allora insomma c'è la corsa a chi arriva prima. You make me feel-

Sentite un po' cosa sono andato a trovare su internet, così bilighellonando un po' sul web. Secondo uno studio, Venezia è la città più maleducata d'Italia. Secondo uno studio, Venezia risulta la città con il punteggio più alto di maleducazione nel paese. La classifica è stata costruita analizzando oltre 1600 interviste agli abitanti delle 19 città più grandi d'Italia, con una scala da 1 più educata a 10 più maleducata. I dati tengono conto di comportamenti quotidiani percepiti come poco civili, dal rispetto degli spazi pubblici ai modi nei rapporti con gli altri, ai modi come parcheggiare le auto, e nelle grandi città lo sappiamo è un grandissimo problema, e insomma tutti i comportamenti che regolano un po' la vita in comune, in società di queste grandi città, e Venezia sembra essere la più maleducata. Secondo voi è una classifica realistica o solo uno stereotipo? Questo è quello che vi chiedo. 375-863-2965, questo è il numero WhatsApp line se volete stare con noi su WhatsApp, ma ovviamente ci sono anche i social che insomma adesso fanno parte della nostra vita, sono quelli più comodi, ce l'abbiamo sempre a portata di mano, sempre, no? Anche durante il lavoro, non solo nella pausa pranzo, sono sicuro che date un'occhiata su Instagram o TikTok, magari ex Twitter o Facebook, quindi correte anche a dare un'occhiata ai post che facciamo noi di VRN. Intanto ancora le hits e sentite un po' cosa ho preparato per voi.

0: un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.

sentite un po' cosa ho trovato bighellonando un po' sul web. Le persone fastidiose ti fanno invecchiare prima, lo dice uno studio della scienza. Uno studio pubblicato su Proceedings of the National Academy of Science e finanziato dal National Institute of Ensing ha analizzato come le relazioni sociali difficili possono influire sulla salute. I ricercatori hanno osservato che avere persone stressanti nella propria cerchia, i cosiddetti hustler, è associato a livelli più alti di stress cronico e biomarcatori collegati all'invecchiamento biologico. L'effetto può accumularsi nel tempo. Ogni persona particolarmente stressante nella propria vita sarebbe collegata a un aumento del ritmo di invecchiamento di circa 1,5% e a un'età biologica mediamente più avanzata di circa 9 mesi. Gli scienziati chiariscono che si tratta di un'associazione e non di una causa diretta, ma il messaggio è chiaro: reazioni sociali negative possono avere effetti reali sul benessere. Per questo gli esperti

stavo leggendo su internet, bisognerebbe verificare se è vero, ma comunque noi la buttiamo lì. Importante sempre comunque accecchiarsi di amicizie positive che magari ci fanno

0: domenica.
1: Non l'ho fatto ancora oggi, quello di ricordare di venirci a cercare anche sui social network, perché in un mondo che diventa sempre più digitale, sempre più a portata di telefonino, allora la nostra radio è anche lì sui social network. Quindi cercate Web Radio Network su Facebook, Instagram e Twitter, perché come dico sempre io, più siamo e più ci divertiamo.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
12: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
13: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
14: Aiutaci.
15: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
16: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
14: Non è un gioco.
17: Sono le 12:02.

E dopo le prime hits, dopo che insomma oggi è metà settimana, siamo insomma ormai a pieno regime, ricordiamo anche i nati importanti di quest'oggi: Massimo Giletti, conduttore molto popolare della Rai e poi anche in La 7 nel passato, con una laurea in giurisprudenza, ci tiene compagnia ancora, no? Con l'attualità. Nel 1945 nasceva anche Bobby Solo e nel 1947 Walter Tobagi. Nei compleanni degli sportivi, Sebastian Frey, che è un portiere che vanta numerose presenze in Serie A, compie quest'oggi 46 anni. Come faccio sempre in apertura, vi ricordo i contatti giusti: 375-863-2965, la WhatsApp line, il sito internet della nostra radio www.rnradio.eu, che dovete andare lì per rimanere sempre aggiornati ad ascoltare la radio, e le applicazioni della nostra radio da scaricare sui vostri smartphone e tablet, e poi i social, che sono sempre aperti H24, il modo più comodo e veloce, visto che insomma un po' tutti ci stiamo sui social, per poter stare operativi insieme a noi. Stavo dando un'occhiata a una notizia che riguarda la NASA, tra un po' ve ne parlo, ma intanto ancora le hits.

Sentite un po' che roba che riguarda lo spazio e la NASA che ho trovato su internet. La NASA ha inviato meduse nello spazio, ha dimostrato che non possiamo mai lasciare la Terra. Adesso vi spiego il perché. Un esperimento che nasce nel 1991, gli scienziati della NASA si posano una domanda inquietante sul futuro dell'umanità. Se colonizzassimo lo spazio e dei bambini nascessero su Marte o su stazioni spaziali, quei futuri esseri umani sarebbero mai in grado di tornare sulla Terra? I loro corpi si svilupperebbero abbastanza normalmente da poter sopportare la gravità terrestre? Ovviamente gli scienziati non potevano mandare bambini o esseri umani nello spazio, così inviarono nello spazio delle meduse, creature i cui organi di percezione della gravità funzionano in modo simile all'orecchio interno umano. Pensate che la NASA lanciò 2478 giovani meduse lunari a bordo dello Space Shuttle Columbia in sacche d'acqua marina artificiale. Gli astronauti stimolarono la riproduzione in orbita. 9 giorni dopo le meduse diventarono 60.000. Ma cosa succede? Succede che al ritorno sulla Terra tutte le meduse che erano nate nello spazio avevano problemi di movimento e di equilibrio nell'acqua, insomma non sapevano più nuotare, e quindi fu dimostrato nel 1991 che non si può nascere che fuori dalla Terra e poi ritornare sulla Terra e vivere normalmente, perché la gravità fa parte proprio dell'essere umano. Bisogna nascere con la gravità per poi permanere sul nostro pianeta Terra con la gravità.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Spot!
1: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
2: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fredasfriends.it.
3: VRN Radio, più l'ascolto.

Momento Living in the Past sulla nostra radio, momento di andare un po' a leggere le date che riguardano la musica nel passato, le uscite, i compleanni e le date da ricordare. Come faccio sempre, accendo la macchina del tempo e vi porto indietro al 1946, quando nasce Franz Di Ciocco, storico batterista della PFM. Nel 59, nello scorso secolo, Johnny Dorelli è in vetta di Parade con Giulia. Nel 1967 Gianni Morandi è primo in classifica con Se perdo anche te. Nel 77 nasce a Roma il cantante Mauro Di Maggio. Nel 78 Roberto Vecchioni lancia Samarcanda. Andiamo negli anni 90, perché nel 1999 i Sottotono lanciano Amor de mi vida. Nel secolo nuovo, nel 2003, gli 883 pubblicano Ci sono anch'io. E nel 2011 Loredana Errore lancia la sua Il muro. L'anno dopo Alessandra Amoroso rilascia Ti aspetto. E nel 2013 Vasco Rossi in questo giorno pubblica L'uomo più semplice. Andiamo in fondo ai giorni nostri, perché nel 2022 Franco 126 pubblica il disco Uscire di scena. Sempre nel 2022 Laura Pausini lancia il singolo Scatola.

Una ragazza su 5 considera il controllo del cellulare da parte del partner come un gesto d'affetto. Voi che ne pensate? Voi maschietti e voi femminucce all'ascolto, perché secondo un'indagine dell'osservatorio Indifesa, il 79,5% delle ragazze considera inaccettabile che il partner controlli il cellulare, eppure una su 5 lo tollera. In alcuni casi viene persino interpretato come un gesto di attenzione o rispetto. Tra i ragazzi under 26, il 30% pensa che non sia un problema e una piccola parte lo vede addirittura come qualcosa di positivo. Con l'età cresce la consapevolezza più che fiducia e una forma di controllo, ma il confine per molti resta ancora poco chiaro. Per voi è gelosia normale o un limite da non superare? Siete coloro che insomma si girano quando dovete scrivere dei messaggi, vi nascondete o date il telefonino in mano al vostro lui senza alcun problema? Fatecelo sapere, perché sono curioso. I social di VRN sono aperti: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Se volete potete commentare anche lì. Cosa

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station.

0: Che ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

notizie che riguardano possibili novità musicali. Ed Sheeran e Martin Garrix pizzicati insieme a New York, grande ritorno. Stavo leggendo questo piccolo trafiletto su un sito online che parla di gossip di musica. Ed Sheeran e Martin Garrix sono stati avvistati a New York mentre camminano all'indietro. Il video è diventato virale e per molti non è solo una gag. Il riferimento potrebbe essere a Rewind Repeat It, la loro collaborazione mai pubblicata ufficialmente. La traccia, suonata per la prima volta nel 2015 all'Ultra Music Festival, è diventato uno degli ID più leggendari della scena dance, e quindi si pensa magari a una futura pubblicazione di questo singolo. C'è anche un post sia sulla l'IG di Ed Sheeran ma anche di Martin Garrix. Se volete andare a vedere potete farlo tranquillamente. Secondo voi sono coincidenze? Magari è un indizio.

siamo arrivati alla fine anche per quest'oggi. Il tempo dalle nostre parti corre veloce, lo diciamo sempre. Fine di Telesuono di quest'oggi, abbiamo ascoltato l'ultima canzone. Appuntamento rinnovato domani, stessa ora e stessa radio. Mi raccomando, voi rimanete con noi perché su Web Radio

0: WRN News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Mentre le città ucraine sono in allerta per la possibile replica russa agli attacchi di San Pietroburgo, l'attenzione mediatica si sposta al numero 10 di Downing Street a Londra, dove il premier britannico Starmer, insieme a Macron e Merz, riceve il presidente ucraino Zelensky per discutere delle prospettive di un eventuale negoziato di pace. Leader alla ricerca di una strategia, soprattutto dopo il disimpegno di Trump, troppo assorbito dalla crisi iraniana, Putin e Zelensky se la sbrighino tra di loro, ha detto ieri il presidente americano. Il 14 luglio a Parigi, vertice allargato dei volenterosi, incerta la presenza italiana. Non ci sono ragioni politiche per la mia assenza al vertice in Montenegro sulla candidatura dei Balcani occidentali all'ingresso nell'Unione Europea. Così la premier Meloni, che il giorno dopo la defezione causata da un ritardo nel precedente impegno a Reggio Calabria, rilascia un'intervista al Corriere della Sera, dove bolla come polemica ridicola le critiche dell'opposizione, che puntano il dito su crescente isolamento della premier anche in relazione al summit di oggi a Londra. Caro carburanti, prorogato dal governo per altre 4 settimane fino al 3 luglio, lo sconto sulle accise sulla benzina ha confermato un taglio di 5 centesimi, mentre viene dimezzato da 10 a 5 lo sconto sul diesel. Costo dell'operazione circa 150 milioni che saranno coperti, fa sapere il Ministero dell'Economia, dall'extra gettito IVA derivante dai rincari dei prezzi. Critiche con il provvedimento le associazioni dei consumatori e le opposizioni, secondo le quali l'esecutivo non ha alcuna idea su come far fronte alla crisi energetica. Plaza de Cibeles a Madrid gremita per la messa del Papa, la sua seconda giornata di visita in Spagna, ad assistere anche i reali Felipe e Letizia. Oltre 1 milione le persone accorse per l'evento. Ieri il Papa è tornato a parlare delle guerre che affliggono il mondo. Tornare al negoziato per porre fine alla guerra in Ucraina è stata la sua invocazione. Quanto all'Iran, non è una guerra giusta, ha detto. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno. Erano 17 affiliati o vicini alla gang Latin Kings, armati di coltelli e cocci di bottiglia, e hanno massacrato il 22enne Gianluca Ibarra Silvera con almeno 30 ferite. Poi hanno trascinato il corpo e l'hanno lanciato nell'intercapedine tra la sponda dei binari e la parete di cinta della stazione. Così la procura di Milano ricostruisce il brutale omicidio avvenuto alla stazione di Milano Certosa nella notte tra il 26 e il 27 maggio. Oggi è previsto l'interrogatorio del 19enne originario del Perù, che è stato fermato. Irreperibile, forse già all'estero, un 20enne italiano di famiglia peruviana riconosciuto tra gli accoltellatori. Altri 7 giovani sarebbero stati identificati grazie alle telecamere di sorveglianza. Calcio, torna in campo la nazionale dopo la vittoria contro il Lussemburgo. Gli azzurri di Silvio Baldini sono impegnati nell'ultimo test amichevole contro la Grecia. Calcio d'inizio a Iraklio, ore 21. Intanto dalle 19 l'Under 17 sfida il Belgio nella finale degli europei di categoria. Ed è tutto, a più tardi.
2: Sono le 13:01.
0: WRN Radio.
3: Va ora in onda Hit Time. Hit Time, la classifica dei 10 dischi più venduti in Italia. Hit Time,
4: numero 12.

0: Ciao e benvenuti all'ascolto di questo programma. Qui si parla di classifica dei brani più ascoltati, i primi 10, con un occhio anche alle future top 10 o anche alle passate, come canzone estiva di Annalisa, undicesimo posto, che è stata in top 10 per diverse settimane. Al 12° posto Sombre con Potential. Io sono Cinzia Carboni e questa è VRN Radio. Mettetevi comodi con una bella bibita fresca. Sta iniziando Hit Time.
1: Hit Time. Hit Time. Numero 11. Quando

0: Al decimo posto l'ultima di Gabbani, Summer Funk, che ci riporta proprio a quell'estate come per magia. Al nono posto qualcuno deve averle detto che io amo la bossa nova e questa più che nova è nostra. Gaia si è fatta conoscere un paio di anni fa con Sesse Samba insieme a Tony F. Il brano è stato scritto dalla stessa Gaia e da Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari. All'ottavo è invece Alfa a fare compagnia a Jovanotti con Buon Vento, una canzone che usa il mare come metafora della vita, raccontando partenze, cambi di rotta, tempeste interiori e il coraggio di andare avanti. È un augurio di libertà, vai, fidati, prendi il largo, anche quando non sai dove ti porterà il viaggio. Madonna, Sabrina Carpenter in settima posizione, sempre più nostalgiche e occhieggianti, a una Madonna che sembra celebrare il suo percorso di vita.
1: Hit Time, Hit Time, numero 9.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Hit Time.
3: Numero 7.

0: Al settimo posto Madonna e Sabrina Carpenter, la loro Runway. Il loro incontro è avvenuto in questo 2026, quando Madonna si è presentata al set di Sabrina Carpenter facendole una grossa sorpresa. Al sesto posto Sorry, scusa, lo siento, Pinguini Tattici Nucleari. Mi verrebbe da dire apologize, vabbè, basta. Questo brano momentaneamente non mi fa proprio impazzire. Sicuramente la leggerezza di questa canzone, l'abbiamo anche appurata, racconta problematiche più profonde. E comunque questa sì che è una canzone estiva, se vogliamo citare Annalisa. Al quinto posto American Girls di Harry Styles, ovvero perché i ragazzi sposano sempre più ragazze americane? Forse le connazionali, perché sono meno chiassose, più bon ton, perché un giorno qualcuno di loro ha detto niente sesso, siamo inglesi.
1: Kids Time, Kids Time, numero 6.

0: Al sesto posto i pinguini tattici nucleari, come abbiamo detto prima, sotto un vestito di leggerezza ci sono tematiche più profonde. Questo brano parla di incomunicabilità nelle relazioni usando una favola gotica piena di immagini dark, fantasmi e case abbandonate. Il titolo parrebbe banale se non fosse che ripete la stessa parola in tre lingue diverse. Non è semplicemente un dettaglio estetico, ma è il simbolo dei tentativi di comunicare che non arrivano mai veramente a destinazione. Al quinto posto, American Girls. Un tempo gli uomini preferivano le bionde, secondo un noto film. Se sono americane è meglio, ci suggerisce Harry Styles. Quarto posto, Runaway di Lady Gaga e Daci. Fonti ufficiali riferiscono di aver beccato a Milano Lady Gaga. Questo suggerisce una partecipazione al film Il Diavolo Veste Prada 2. Staremo a vedere se è vero. Ma sbirciamo il podio. Incollati al terzo posto e non si vogliono spostare, The Colors con Rolling Stones.
1: Hit Time numero 4.

0: hear it, the more you feel it.
1: Ma che sei, scemo?
2: Io?
1: Tu? Ascolta.
3: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
1: Pure tu sei scemo.
4: Ma io non fumo.
1: T'ho visto guidare senza casco. Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco. Mi sono spiegato?
4: Ahi!
1: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
5: Spot! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
6: Hit Time! Hit Time!
7: Numero 2.

0: Terzo posto, The Colors con Rolling Stones. Possiamo dire che Antonio Fior di Spino, meglio conosciuto come Stash, ha mangiato pane e musica sin da piccolo. Il padre aveva uno studio di registrazione nel quale bazzicava spesso Pino Daniele. Ha aperto concerti di artisti internazionali prima della fama, come Paolo Nutini, Heart's Gossip. Stash è anche un doppiatore, ha doppiato un personaggio nel film d'animazione Vivo nella versione italiana. Secondo posto al mio paese col trio Serena Blancale, Levante, Delia. Un brano che ci ha fatto innamorare subito per la sua grande energia, i colori e persino i profumi. E al primo posto sorprendiamoci con Buona Domenica di Saif, che sale velocemente. Anche questa canzone ha un velo dolce amaro per questo artista che si sta dando veramente da fare. Ancora non ci siamo dimenticati di Tu Mi Piaci, che già a questo motivo ci monopolizza la mente. Primo posto, Saif, Buona Domenica.
1: Hit Time! Hit Time!

0: Andiamo con l'epilogo. Decimo posto, Summer Funk di Francesco Gabbani. Nono posto, Bossa Nostra di Gaia. Ottavo posto, Buon Vento, Giovanotti e Alfa. Settimo posto, Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter. Sesto posto, Sorry, Scusa, Lo Siento, Pinguini Tattici Nucleari. Quinto posto, American Girls di Harry Styles. Al quarto posto, Runaway, Lady Gaga e Deci. Terzo posto, The Colors con la loro Rolling Stones. Secondo posto, Al mio paese con Serena Brancale, Levante e Delia. E al primo posto, Saif con Buona Domenica. Vi siete divertiti? Io tantissimo. Questa era la puntata di fine stagione, ma la classifica non vi lascia, perché avremo modo di tenervela aggiornata anche se io sarò in una remota spiaggia del nostro bel mare. Io sono Cinzia Carboni e questa è VRN Radio. Restate con noi, VRN Radio non vi lascia mai. Ciao!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando VRN Radio.
3: La tua radio.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura il traffico. Sulla Pontina è stato risolto l'incidente avvenuto in precedenza in direzione Latina. Tra Spinaceto e Castello Romano il traffico è tornato regolare. Sulla via litoranea si rallenta tra Capocotta e Villaggio Tognazzi in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla via Nemorense, per traffico ci sono code tra Vigna Grande e Nemi. Nei due sensi di marcia. Disagi anche sulla via dei Laghi, code in entrambe le direzioni tra via Pratoni del Vivaro e via Ariccia. Infine, sulla ferrovia Roma-Viterbo, dal 9 giugno entra in vigore l'orario estivo. Nello specifico, sulla tratta urbana sono state posticipate al 9 giugno le modifiche al servizio per i lavori di consolidamento al ponte Tevere e gli interventi alla sottostazione di Tor di Quinto. Dal 9 giugno al 9 agosto, interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Dal 10 al 23 agosto il servizio è sospeso sull'intera linea. Dal 24 agosto al 6 settembre riprende l'interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Nelle tratte interrotte, attivo servizio bus sostitutivo. Dal 7 settembre il servizio torna regolare. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14:01.
0: QRN Radio.

Oh beh, mi ha sempre affascinato questa cosa, eh? Come gli uccelli migratori riescono a ritrovare la strada, cioè come se avessero una mappa, come se avessero Google Maps incorporato e a distanza di tantissimi chilometri riescono, insomma, a ritrovare magari dove avevano nidificato l'anno prima e così via. In particolare c'è un uccello che è il piccione. Ecco, facevano anche le gare, no? Dei piccioni viaggiatori. Li portavano lontano e questi tornavano a casa. Ecco, come fanno ad orientarsi? C'è questo nuovo studio condotto dal Max Planck Institute in Germania, che adesso sembra stupida sta ricerca, ma in realtà sotto sotto, cioè, è importante. E cosa hanno scoperto riguardo i piccioni? Hanno detto che potrebbero utilizzare il proprio fegato. Pensa te, il fegato, quello che a noi tartassiamo con l'alcol, ecco, e le proteine all'interno del fegato, come una sorta di bussola magnetica interna per orientarsi e ritrovare la strada di casa. Sta cosa è affascinante.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot.
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: VRN Radio.

Ma io penso sia davvero un record, da Guinness dei primati. Non è un pesce, è un mostro questo, che è stato pescato nelle acque venete della Piave Vecchia. È stato pescato questo pesce siluro, lungo quasi 2,5 metri. Cioè, quando l'hanno pescato, detto, ma questa cos'è, una balena, è un coccodrillo, cos'è? Ecco, è un record per la zona. E c'è, cioè, la sorpresa, probabilmente anche un po' di timore da parte dei pescatori locali. I know.

capita, no, che ci siano dei guasti, ad esempio all'illuminazione pubblica, succede, ecco, che alcune strade restino al buio. Beh, nel Salernitano, a Salvitelle, a causa di un guasto era rimasta al buio la via principale per diverso tempo. Insomma, sto guasto aveva bisogno di riparazioni particolari. Ecco, i cittadini hanno protestato, o meglio, insomma, si sono arrangiati in un altro modo: hanno illuminato i lati della strada accendendo decine di lumini di quelli votivi da cimitero, hai presente? E ricreando così un po' un'atmosfera stile Halloween.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel. The more you hear it.

0: interessante questa cosa che sta capitando a Londra. Attenzione, perché parliamo di appuntamenti al buio. Adesso lasciamo stare le app di incontri che molto spesso deludono, no? Molto meglio dal vivo, insomma, conoscere la persona lì e guardarle negli occhi, capire subito se c'è feeling oppure no. Beh, a Londra si è ripreso a fare questi eventi che si chiamano Date My Mate. E in questi eventi, nei pub, i single, tra l'altro, non vanno lì da soli, ma ci saranno con loro i loro migliori amici, che saliranno sul palco e mostreranno delle vere e proprie slide in PowerPoint con tanto di grafici, eccetera, eccetera, per convincere il pubblico, insomma, ad uscire con il loro amico o con la loro amica. Ecco, praticamente una presentazione che viene fatta della persona da parte degli amici. Carina sta cosa.
1: Call us what we are.
0: Cosa?
1: Call us what we are. Toxic from the start. Can't pretend that I was in the dark.

questa penso sia la bufala dell'anno, ma bella però, è bella, fatta fin di bene. La notizia arriva dal Botswana. Dove si trova il Botswana? Chiedo a redazione, riuscite a cercarmi la localizzazione precisa del Botswana? In Botswana i tifosi dell'Arsenal che vivono lì, della squadra dell'Arsenal,

0: hanno festeggiato la vittoria della Premier League della loro squadra credendo ad un comunicato diffuso sui social. Cioè questo documento annunciava che il governo aveva indetto un giorno di festa nazionale per celebrare l'evento sportivo. Ecco, questo peccato si è rivelato poi una fake news, ma loro ci hanno creduto e intanto hanno fatto festa.
1: Prima di iniziare la verifica voglio tutti i telefoni cellulari qua sulla cattedra, forza.
2: Dai, prof.
1: No, non voglio sentire storie, muovetevi.
3: 5 in condotta, 5 in condotta.
4: VRN Radio, più l'ascolti,

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
11: Sono le 14:59.
0: VRN.

Ecco, lo sappiamo, no? Con i primi caldi già sono arrivate, io già mi sono preso alcune punture di zanzare. Quanto le odio ste zanzare! Ci stanno pensando anche quelli di Alphabet, cioè che praticamente è la società madre di Google. Ecco, hanno chiesto formalmente al governo degli Stati Uniti l'autorizzazione per liberare fino a 32 milioni di zanzare modificate in laboratorio in California. Ecco, qual è l'obiettivo? È quello di far accoppiare queste zanzare maschio con le zanzare locali per ridurre la popolazione e limitare le malattie. È una tecnica che già si conosce, no? Si prendono le zanzare maschio, le si rendono sterili e poi si liberano nell'ambiente per farla accoppiare con le zanzare femmine, insomma, che sono convinte di essere in questo modo gravide. Ecco, non vanno a cercare altri maschi. In questo modo si riduce, pensate un po', la popolazione delle zanzare. Io consiglio, anche dalle nostre parti, cerchiamo di fare qualcosa del genere.

Ricordo che la scorsa settimana o qualche giorno fa abbiamo parlato di matrimoni. Abbiamo detto che sono sempre meno i matrimoni in quasi tutto il mondo, a parte in Alto Adige, a parte l'Alto Adige. Perché lì sarà un po' il fascino delle Dolomiti, chissà cos'è. Ma ci sono coppie da tutta Europa, soprattutto dalla Germania, che vanno in Alto Adige per sposarsi. Sì, tanto che sta diventando un problema amministrativo per molti comuni, quella che era un fenomeno positivo per il turismo, perché con gli sposi arrivano poi gli invitati, riempiono gli alberghi e così via. E beh, adesso questa cosa sta mettendo in crisi gli uffici di stato civile, che sono sommersi da pratiche, richieste, adempimenti burocratici, e quindi stanno cercando di regolamentare un po' questa cosa. Già dicono: attenzione, prima i residenti e poi gli stranieri.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi le altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot.
4: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve. WRN Radio. The more you hear it, the more you...

Ma ci capita ogni tanto, di leggere storie come questa? A me non è mai capitato. Se qualcuno di voi, insomma, ha vissuto un'esperienza simile, ce lo faccia sapere. La notizia non è qua dalle nostre parti, ma arriva dalla Malesia, dove questo imprenditore malese, si chiama Kai Luai Ming, che è a capo di un'azienda che produce salse chili. Pensa a te, ma insomma, lì tutti le comprano, queste salse chili. Ha regalato un soggiorno con biglietto aereo gratuito in hotel 5 stelle, tutto spesato, insomma una vacanza di una settimana al mare per tutti i suoi dipendenti. Ha chiuso l'azienda per una settimana e ha detto: tutti in ferie, pago io, lo staff è felice. Questa super mega gita, dice, è utile per creare spirito di gruppo, di squadra, e poi tutti lavorano meglio. Ecco, datore di lavoro, anche direttore nostro della radio, sì, ha sentito la notizia, è una settimana di ferie pagata dall'azienda. Mica male, eh?

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Oh, è uscito il nuovo Galateo. Il nuovo, uno dice, ma il Galateo sarà sempre lo stesso, no? No, cambiano i tempi, cambia anche il Galateo. Il Galateo moderno, dicono, sta molto attento alla comodità, alla convivialità, insomma, il far sentire l'ospite a suo agio, quindi senza esagerare con le formalità, no? Ma andando sul pratico, allora vediamo, ci sono delle cose che uno dice, ma insomma, come devo fare, ad esempio, dove mettere, questo soprattutto per le signore, dove mettere la borsa al ristorante. Ecco, secondo il Galateo non dovrebbe essere appoggiata sul tavolo, assolutamente neanche lasciata a terra, e quando è possibile è preferibile utilizzare un supporto dedicato, il guardaroba. Però il guardaroba, c'hai paura, uno dice, ma insomma, se uno ci mette dentro le mani nella mia borsa. Il tovagliolo al ristorante è uno degli elementi simbolo della tavola apparecchiato, andrebbe sistemato sulle ginocchia appena ci si accomoda e utilizzato con discrezione durante il pasto, e terminato il pranzo può essere lasciato accanto al piatto senza ripiegarlo in modo impeccabile. Cioè non devi ripiegarlo proprio come se non l'avessi neanche usato, no, si deve capire che l'hai usato. Dai, altra cosa che era osteggiata dal bon ton fino a poco fa, invece oggi diventa un gesto di cordialità, è il dire buon appetito. Sì, il vecchio, possiamo dire così, Galateo guardava con diffidenza questa espressione, oggi invece appare questo, prevale un po' questo approccio che è più flessibile. Ecco, se uno spontaneo buon appetito resta un gesto di cordialità e convivialità, e quindi va bene.

0: your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot!
2: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station.

E beh, con il caldo, con la bella stagione, una buona insalatona, una verdura fa benissimo, perché idrata, insomma, ci aiuta ecco, anche a purificare il nostro corpo. Ma qual è la verdura più salutare al mondo? Finalmente gli scienziati si sono decisi, hanno detto questa si trova in ogni supermercato. Io non lo so se l'ho acquistato oppure no, non è il cavolo riccio, non sono gli spinaci di braccio di ferro, non sono i broccoli, ma la verdura che ha ottenuto il punteggio massimo in una classifica scientifica sulla densità nutrizionale è il crescione d'acqua. Ecco cos'è il crescione d'acqua: è questa piccola pianta a foglia verde, ha un sapore leggermente piccante e si può trovare nel reparto delle insalate, tra le erbe aromatiche o all'interno di alcune confezioni di verdure miste, dove ci mettono anche questo. Non va confuso con il crescione romagnolo, che è una preparazione simile alla piadina. Ecco perché il più salutare, perché secondo questo studio pubblicato sulla rivista scientifica, insomma una rivista scientifica americana che ha un nome incredibile, ha confrontato questa ricerca 47 tipi di frutta e verdura valutando la quantità di 17 nutrienti, e nel crescione d'acqua ci sono fibre, proteine, calcio, ferro, potassio, zinco, acido folico e diverse vitamine, e ha ottenuto un punteggio di densità nutrizionale pari a 100, che è, insomma, più di questo non si può.

0: Le 14 sempre con 5 in condotta su VRN Radio.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando VRN Radio.
1: La tua radio.

Per la mancanza d'affetto ed amore, un giorno il mondo ebbe un malore. E poiché si sentiva cadere, un bimbo piccino lo volle tenere, aprì le braccia più che poté, però non riusciva a tenerne un granché. A lui si unì un altro bambino, ma non ne tennero che un pezzettino. Poi vennero altri, a 10 e a 20, e unirono mani e continenti, bambini pallidi, giallini, mori, in un giro tondo di tanti colori. E con l'abbraccio grande e rotondo teneva in piedi l'intero mondo.

0: URN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione al momento è scorrevole sulle principali strade e autostrade della nostra regione, fatta eccezione per un incidente sulla A1 Roma-Napoli che crea code tra Pontecorvo e Ceprano in direzione Roma. Ricordiamo che nella giornata di oggi, domenica 7 giugno, sulle autostrade fino alle ore 22 è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate. Cambiamo argomento, passiamo agli eventi nella capitale. In occasione del concerto in programma questa sera al Circo Massimo sono attive modifiche alla viabilità con limitazioni al traffico in via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via della Greca, via dell'Ara Massima di Ercole e nelle strade limitrofe. Le limitazioni resteranno in vigore fino alla mattinata di lunedì 8 giugno. Per il trasporto pubblico questa sera dalle ore 22 fino a fine servizio sarà chiusa la stazione Circo Massimo della metro B. In alternativa sarà possibile utilizzare le fermate Colosseo e Piramide. Previste inoltre deviazioni per diverse linee bus in transito nella zona. Da Francesca Chiovende, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 15:59.
0: URN Radio.

Buongiorno e benvenuti qui su VRN Radio, con voi Fabiana Albanese per una nuova puntata di Bellezza e Bestialità, il programma di tendenza sui trend online e offline. E in questa domenica parliamo di quando ti fidanzi, che oggi è diventato più, ma chi te lo fa fare? Ed eccoci, benvenuti nel l'era del solo maxing, il trend che spopola sui social e racconta una nuova filosofia di vita, cioè stare da soli, godersi la propria compagnia e non cercare una relazione a tutti i costi. Non è solitudine, non è isolamento, è l'idea che le persone più importanti della tua vita potresti essere unicamente tu. E qui nasce la provocazione: stiamo diventando più consapevoli o semplicemente meno disposti a stare con gli altri? Scriveteci sulle nostre pagine social di Bellezza e Bestialità, VRN Radio e Fubi Albanese.

Ebbene sì, questa domenica vogliamo parlare infatti di questa tendenza di stare sempre da soli e soprattutto di essere consapevoli di stare bene nella propria solitudine e di non andare neanche a cercare situazioni di relazioni. Non solo perché, stando a quello che dice la Gen Z, avere una relazione costa troppo e quindi perché effettivamente impiegare intorno ai 200, 300, 400, 500 euro per quello che è un investimento in una generazione, in una relazione, e quindi è troppo anche a dispendio economico oltre che emotivo. E quindi perché investire del tempo se poi tanto le cose non andranno o comunque ci sarà sempre un inghippo? E di conseguenza sempre più persone mostrano con orgoglio vacanze da sole, cene da sole, cinema da soli, concerti, compleanni, con la frase "non sto aspettando nessuno". Per anni essere single era visto come qualcuno a cui mancava qualcosa. Oggi invece sta sempre di più diventando un modello aspirazionale. E il messaggio è chiaro: prima costruisco la mia vita, poi eventualmente la condivido. Però c'è proprio questo bisogno di stare da soli con se stessi, e quindi se sperperare o comunque investire in quello che era una crescita, è in crescita tendenzialmente professionale, o perlomeno è quello, è il modello a cui sta accingendo la popolazione occidentale, perché poi nelle altre parti del mondo invece non è propriamente così. E telefilm come Off Campus, che comunque magari invece ci fanno vedere questa tendenza anche a voler stare con qualcuno, ma in maniera molto sana, molto positiva, perché siamo ormai stanchi di quelle relazioni tossiche e quindi meglio la singolitudine.

0: I've got.
1: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: Spot.
5: Chiama Stefania.
6: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
5: Ora però posso chiamare senza auricolare?
6: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
5: Ma io non ti butterei mai.
6: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.

Ebbene sì, questa tendenza è una tendenza che soprattutto i più giovani stanno assolutamente abbracciando, ma non solo la tendenza del solo maxing è abbracciata dai più giovani, ma anche da quelli che magari hanno finito un percorso e magari autori e cantautori come John Evan dicono quanto sia anche importante preservare se stessi e la propria sessualità e non essere come dei secchi contenitori, ma mantenere, diciamo, la sacralità anche di quello che è il proprio corpo e la condivisione verso l'amore di un'altra persona. Siamo onesti, cioè la rivincita di single è un po' un traguardo. Le generazioni precedenti infatti avevano come traguardo la coppia, no? La casa, il matrimonio, i figli, questo era l'ordine esatto. Oggi invece non è così, cioè sia i millennials che la Gen Z hanno visto divorzi, relazioni tossiche, tradimenti in HD sui social, ghosting, situationship, love bombing, e molti hanno deciso a questo proposito di meglio soli che emotivamente esausti o male accompagnati. E quindi nasce questa tendenza del solo maxing che, diciamo, ci fa diventare molto più selettivi e quindi anche ci fa essere più propensi ad avvicinarsi all'altro, non perché è giusto così, ma perché scegliamo con consapevolezza semmai un'unione a due.

Ed è proprio la consapevolezza di intraprendere questo trend del solo maxi è dove risiede la vera bellezza di questo fenomeno. Cioè, finalmente una persona non si misura più e non misura più il proprio valore in base all'essere scelta, ma non serve una relazione per sentirsi completi. La completezza la si ha già di default, no? Semmai è la ciliegina sulla torta l'avere un compagno o compagna che decidono, con cui condividiamo quello che è il cammino. La bestialità, però, non è che forse l'autonomia diventa fortezza e che in realtà è tantissima paura di scendere a compromessi e di aver creato il nostro fortino di singolitudine e non volerci più metterci in gioco? Cioè, quando ogni compromesso viene percepito come una minaccia, non è eccessivo? Quando si passa da sto bene da solo a nessuno sarà mai all'altezza, il rischio lì è enorme, perché la libertà, certo, può trasformarsi in solitudine mascherata. E tra le più grandi paure, la paura di solitudine, di invecchiare, non avere qualcuno al proprio fianco, il non avere una rete sociale intorno, è una delle più grandi paure dell'uomo. Uno è uno dei bisogni ancestrali, no? Quello di fare rete e community. Quindi non è in realtà solo ed esclusivamente un faccio finta che va tutto bene, ma in realtà non è così? Dico.

0: hit station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot!
3: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.

come al solito io volevo ringraziare la mia community per essere sempre così propositiva, esaustiva e condividere qui a Bellezza e Bestialità su VRN Radio quello che è il vostro pensiero, e sono qui a leggere quella che era la nostra domanda del giorno. Quindi, il solo maxi è un trend che dà consapevolezza o paura nel legarsi? E arrivano le nostre risposte. C'è Giulia che ci dice: la pace che ho trovato da single non la baratto più facilmente. Quindi per lei è una questione di pace. Marco invece ci dice che tutti dicono che stanno bene da sole, poi però il sabato sera chiamano l'ex. L'ex o la situazione di turno, diciamo che poi si mettono tutti su Tinder. Elena ci dice invece: non voglio essere scelta, voglio scegliere. In teoria dovrebbe essere un qualcosa di consensuale, essere scelta e scegliere? Cioè, lì sta proprio, risiede il match perfetto. Davide: a volte il solo maxi sembra una strategia per evitare di rischiare. E qui effettivamente ci sta anche un po', abbiamo costruito delle armature. Francesca ci dice: molti non sono indipendenti, sono semplicemente ingestibili. Cosa vuol dire una persona ingestibile? Cioè, possedimento di controllo?

0: porno?
1: Ammettiamolo, questa tendenza sicuramente ci insegna che c'è qualcosa di nuovo, cioè queste nuove generazioni non accettano più i compromessi per abitudine e che si preferisce la qualità alla compagnia a tutti i costi. Chi ha veramente imparato a stare da soli e chi invece deve ancora imparare a farlo. Ma quello che secondo me abbiamo messo in gioco è il fatto di aver imparato ad amarci almeno un pochettino di più. Oppure stiamo semplicemente diventando e ci siamo così tanto abituati a stare nella nostra libertà da dimenticare che ogni relazione richiede una cosa che i social detestano, cioè il compromesso. Perché stare da soli è una competenza, ma condividere la vita con qualcuno forse è quello dove risiede l'arte. Io vi invito a seguirci domenica prossima alle ore 16, ma rimanete collegati sempre qui su VRN Radio, perché tra poco risentirete la mia voce insieme a quella di Roberta, perché il digestivo che è su Beinasco e i giochi senza quartiere di Beinasco sarà a breve e ci seguirà. E dopo il digestivo per GSQ ci sarà anche Rico con la sua hit. Quindi questo pomeriggio rimanete qui sintonizzati su VRN Radio. Un ciao a tutti da Fabiana Albanese.
2: VRN Radio, più l'ascolto.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Risolto l'incidente sulla A1 Roma-Napoli, permangono code tra Pontecorvo e Ceprano in direzione Roma. Un altro incidente sulla via Pontina crea code da Tor de' Cenci a Spinaceto, in direzione raccordo anulare. Per traffico si sta in coda anche sulla via dei Laghi all'altezza di Nemi in entrambe le direzioni. Ricordiamo che nella giornata di oggi, domenica 7 giugno, sulle autostrade fino alle ore 22 è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Cambiamo argomento. Trasporto ferroviario. Da domani 9 giugno entra in vigore l'orario estivo per la ferrovia Roma-Viterbo. Inoltre, sulla tratta urbana, da domani modifica il servizio per lavori di consolidamento al Ponte Tevere e per gli interventi alla sottostazione di Tor di Quinto, con interruzione parziale della tratta Campi Sportivi Grotta Rossa fino al 9 agosto. Dal 10 al 23 agosto il servizio è sospeso sull'intera linea. Dal 24 agosto al 6 settembre riprende l'interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Nelle tratte interrotte attivo servizio bus sostitutivo. Dal 7 settembre il servizio torna regolare. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione. A più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17 e un minuto.
0: QRN Radio.
4: Ci scusiamo per questa interruzione dovuta a problemi tecnici. Rimanete con noi. Please hold on. Dai, rimanete con noi, please hold on, dai. Non fate così. Wait, please, grazie, please. Rimanete con noi, please hold on. Dai, rimanete con noi, please hold on, dai.
5: Ed eccoci qua.
6: Non ci crediamo, eppure è così.

0: stato breve ma intenso.
1: Ma è stata
0: molto bossa. Bossa che non ce l'ha nuova. Esatto.
1: È andata.
0: Però è andata alla grande. Allora, amici, che dire? Siamo qui in diretta dal campo Spinelli di Beinasco, vicino al nostro ridente torrente Sangone. Qui in una puntata speciale del digestivo in onore dei immancabili Giochi senza quartiere 2026, edizione di quest'anno.
1: Perché arriva, quando arriva questa stagione, è il momento di fare i giochi senza quartiere.
0: Sempre.
1: E che cosa sono questi giochi senza quartiere? Spiegamolo un po'.
0: Ma spiegamolo un po', va.
1: È una manifestazione sportiva, ma che va a glorificare i quartieri e i paesi.
0: Benvenuti, sei dei nostri, Tony J, avete sentito anche di sfuggita e c'è anche la Flo al volo.
2: Oh, ciao!
0: Stava dicendo la nostra Fabi.
1: Eh sì, perché non ci siamo neanche presentate. In questa puntata noi siamo in totale fermento e nel pallone più totale che io, Fabiana Albanese, e
0: la suppostina che non ne capisce una mazza di regia.
1: Ci stiamo praticamente arrabattando a fare del nostro meglio.
0: E improvvisando anche, vero?
1: Scusateci, scusateci, se siamo qui in questa location dei giochi senza quartiere.
0: In cui appunto stavamo dicendo che questi cinque quartieri che fanno parte del comune di Beinasco, che sono Madonna del Rosario, Beinasco Centro, Fornaci, Borgo Melano e Borgaretto, si sfidano, Fabi,
1: per competere su che cosa? Su quella che è la coppa che ogni anno da ben in donde edizioni,
0: esatto,
1: viene praticamente concessa e portata a casa, ed è, diciamo, un momento in cui gente che fino all'altro ieri neanche
0: no, infatti,
1: è diventata poi il vicino di casa preferito.
0: Esatto.
1: Perché questa situazione qua aiuta anche a legare i vari vicini.
0: Unisce,
1: si direbbe,
0: lo spirito dovrebbe essere quello. E a proposito di bossa, di Gaia di prima, diciamo che in questo momento sono tutti tranne che bossa, perché siamo tutti quanti in competizione, si stanno tutti arrabattando in questo primo giocone. Ma adesso cosa facciamo, Fabi?
1: Io direi che, visto che Gaia è sfuggita, io andrei con Robbie Schulz e Better Times.
0: Yeah. Già benissimo il

0: giochi senza quartiere.
1: Che il campo Spinelli, non il Serie A come abbiamo erroneamente detto nei giorni scorsi. Esattamente. Fabi, come stai? Come sta andando?
0: Ma sta andando molto bene, e soprattutto la cosa più bella di queste giornate è che succedono cose davvero impossibili. Cioè, il panettiere tipo il commercialista, il pensionato dà consigli tattici ai ventenni e tutti diventano allenatori della nazionale.
1: Perché mamma mia,
0: è pieno di giovani.
1: È pieno di giovani quest'anno, incredibile. C'è una squadra in particolare che è piena. Ma poi in qualsiasi altro giorno dell'anno vedere adulti urlare contemporaneamente sarebbe preoccupante. Oggi invece si chiama spirito di comunità. E chi abbiamo qui con noi a tal proposito?
0: Abbiamo uno dei fautori di questa comunità, perché abbiamo una parte della
1: un pilastro, ragazzi.
0: Andrea, vieni qua con noi così ti sentiamo meglio.
2: Eccomi.
1: Okay. Ciao Andrea.
0: Ciao. Allora, siamo qui presenti con Andrea Giuliana, membro della Proloco di Beinasco. E noi ti chiediamo, Andrea, vogliamo sapere informazioni appunto su questa iniziativa. Quest'anno siete stati involto per una fair play molto molto attenta. Cioè, oltre a la competizione, a dare punti, avete anche premiato anche la correttezza. Come mai questa scelta?
2: Abbiamo cercato di innanzitutto mettere dei paletti che possano, come dire, garantire una correttezza a livello, diciamo, dei giochi, per poter

0: dai vari squadre. E a tal proposito abbiamo comunque selezionato tra più di 80 candidati, arbitri. Abbiamo fatto una selezione. Mi sentite?
1: Adesso forte e chiaro, abbiamo avuto un attimo. È tutta una novità oggi. Ripeto, per noi, grazie Tony.
0: Allora,
1: ti stavamo dicendo.
0: Vai. Sostanzialmente, allora, dicevo che appunto sì, abbiamo inserito questa novità per poter, come dire, garantire la una massima correttezza, diciamo, all'interno dei giochi senza quartiere, premiando le squadre che, come dire, si hanno maggiore fair play rispetto alle altre.
1: Certo.
0: E per fare questo, vi racconto ancora questo pezzettino. Sostanzialmente abbiamo selezionato tra più di 80 candidati con tanto di curriculum vita,
1: Addirittura!
0: Assolutamente sì. Ben 8 magnifici arbitri che stanno in maniera egregia e eseguendo un lavoro veramente, veramente
1: pazzesco.
0: Esemplare.
2: Anche al proposito, io manderei e ringrazierei Andrea per questo contributo.
0: Grazie,
2: per aver spiegato questa nuova iniziativa del regolamento di Peinato.
1: Esatto.
2: Questi giochi, e soprattutto parlerei che quanto è bella la cosa più bella del mondo, il fair play.
1: Il fair play, che cosa ormai unica e rara, credo, oramai al giorno d'oggi.
2: Sentiamoci, Raffaele.
1: Sentiamoci tra un attimino.
3: DJ Stivo su Web Radio Network, un programma intelligente.
4: Dicono che esiste un posto matto, ho prenotato alle Maldive ma piove. Abbiamo visto le persone cambiare, nel bene e nel male, e io non sto

0: anche qui la gente veramente entusiasta di questa giornata e di tutto quello che sta succedendo oggi. Abbiamo infatti qualche testimonianza dal campo, direi.
1: Non sono le palline da tennis, ma è la sabbia. Primo step, i bimbi pescano dal sacco di sabbia con delle formine, con quello che...
0: Un secondo che vediamo se sono collegati tutti quanti
1: e
0: dal corto campo.
2: Campo tacciono, tacciono dal campo.
0: Esatto. Ah, è tutto tace ragazzi, perché c'è, come al solito c'è Stefano che prende sempre in mano la situazione, il sopravvento, quindi per cui sta raccontando quello che sta succedendo.
2: Che
0: Stefano è l'organizzatore, oramai i nostri amici di URN, Fabi, conoscono più lui che noi, sto maledetto, ha preso possesso dei microfoni, di qualsiasi cosa, veramente allucinante.
2: Del regolamento, anche della tifoseria, perché
0: vedete, esatto,
2: monopolizzato anche la tifoseria sugli spalti.
0: Chiunque, ma
2: fiancante.
0: Infatti, è veramente sfiancante. Ma cosa sta succedendo al bordo campo? Passiamo la linea, Tony J.
1: 4, il tubo arriva. Dove vai? Fermati che la stazione è finita. O arrivi, scarichi sabbia. Qui. Qui avete delle cinture. Guardate Ilario, è molto bene.
0: Sì, di questa fantastica competizione sono sempre l'acqua, il fango, la paglia e la sabbia.
3: E le aringhe.
0: E le aringhe da quest'anno. E anche il caldo, che comunque, nonostante abbiamo deciso di anticipare di bene un mese e mezzo questa manifestazione, ci accompagna sempre comunque.
2: Diciamo che è praticamente l'inizio dell'estate, anche se ancora non siamo nella stagione estiva. A Beinasco, quando ci sono i GSQ, cioè tipo i tropi,
0: magicamente diventano 40 i gradi percepiti, anzi 80 quelli reali, al contrario, 40 quelli reali, 80 i percepiti. Ehi tu ragazzino, ti stai divertendo?
2: Vogliamo sapere una voce qua sul territorio che ci racconti un po' come va l'andazzo.
4: Mi sto divertendo molto, molto entusiasmante partecipare.
0: Oh, ma che carino, la voce della verità, amorici.
2: Quando si dice i giovani sono sempre la
0: il nostro futuro.
2: Verità.
0: E anche il nostro futuro.
2: Quindi, come direbbe il caro Mike, buongiorno, è il momento, forse, forse, quasi quasi
0: della reclame.
5: Questo è un messaggio ET Alert, il sistema di allarme pubblico che una volta operativo invierà messaggi in tempo reale nelle aree interessate da gravi emergenze. Ora il governo italiano, attraverso la protezione civile, sta testando ET Alert. Quindi se ricevi un messaggio significa solo che sei in un'area test. Per fare la tua parte, clicca sul messaggio, entra nel sito e compila il questionario. ET Alert, il sistema nazionale di allarme pubblico.
6: Fan dei

0: scrivere storie epiche, vieni in via Caprera 54, lo spazio Comics and Games con fumetti, giochi da tavolo, tornei, area gioco e non mancano i Funko Pop. Big Manu, dove il tuo mondo geek prende vita.
1: VRM Radio, bellissima.
2: Your radio station.

0: Ciao a tutti ragazzi, allora siamo già alla seconda fase, ci stiamo divertendo, grazie a voi della radio che ci tenete compagnia con musica e divertimento. Sta facendo molto il molesto Tony, ma sto cercando di sedarlo in qualche modo. E via. Non mi fare domande difficili, Roby, penso sia la settima o l'ottava, ma vado a ripassare adesso un attimino a casa e ti aggiornerò.
1: Ma allora, se quest'anno io vi voglio fare i complimenti perché avete veramente portato sul campo oltre 300 persone, tra cui tanti ragazzi.
0: E non li abbiamo pagati, eh?
1: Appunto! E questa cosa è veramente grandiosa, quindi un grande applauso a tutti quanti quelli della Proloco di Benasco che ogni volta si fanno un gran...
0: Grazie, grazie a voi e buon proseguimento. Alla prossima edizione. Ciao!
1: Mi raccomando, sempre col bel tempo!
0: Sempre comunque!
1: Assolutamente, i tuoi tempi perfetti! Ma la nostra Flo che è sul campo, chi ci sta portando? Vogliamo saperlo! Ecco qua! Allora, devo dire che queste voci sono tipo voci fuori campo, dal campo. È sempre molto interessante capire un po' quello che sono i rumor, perché dovete capire che Roberta è parte di integrante di Benasco, quindi... Sì, sì, certo, certo, certo, certo. Siamo nate cresciute, siamo benaschesi di OCG.
2: Vediamo oggi perché fa tanto caldo, una bella giornata,
3: mamma mia, infatti bellissima, bellissima.
1: Ma noi vogliamo sapere da voi chi ti fate, chi ti fate, diteci chi ti state tipando.
3: Benasco Centro.
1: E adesso andiamo con Madonna e Sabrina Carpenter per Bring Your Love.

0: Sabrina Carpenter con Freak Your House.
1: Madonna, I got something I wanna talk about.
2: Oggi stiamo insieme in questa ora, abbiamo organizzato una puntata, un'ora insieme, in cui funzioneremo da DJ Stivo, radio DJ Stivo, ok?

0: eccoci qui di nuovo sul campo Spinelli di Beinasco per questa puntata del DJ Stivo. E abbiamo qui una voce fuori campo, ma che non è una voce fuori campo perché è una voce conosciuta di questo programma.
1: No, scusate, una domanda sola. Ci sono tutti i gonfiabili qua di lato praticamente, no? Tutti i gonfiabili qua alla nostra sinistra. E c'è questo coso che è la ruota che gira con il trinciagambe, com'è che si chiama, no? Sono salito praticamente poco fa, ho perso due caviglie.
0: Ah, pensavo due chili, perché secondo me così tutte le donne vanno a fare qualcosa.
1: Cioè, bello ma non ci vivrei comunque.
0: Ma tra l'altro diciamo chi era il cantante precedente, che era Nightcock. Che è tipo uno scioglilingua dire questo nome, ed era praticamente Nightcock con Proibida. Guarda come te la sdicio in spagnolo, no? Sono poliglotta, come si direbbe. Abbiamo avuto il vicepresidente della Pro Loco. Che siamo arrivati alla fine di questa puntata, che per me è la suppostina, è veramente un miracolo. Noi abbiamo avuto una paura fotonica. Cose che legano, e quindi finché sono cose che uniscono, che fanno stare bene, ben venga, è giusto che ci siano e che danno comunità a tutti quanti. E tornando, diciamo un pochettino per salutare, diciamo che tra poco la regia passa al DJ Rico. Cioè, oggi hanno avuto praticamente la nausea di noi. Sono partiti alle 4 con me, con bellezza e bestialità. Adesso un'ora di digestivo di nuovo con me.
2: Ciao a tutti, eccomi qua. Non andate via perché alle 18 c'è la Intenso, l'ultima della stagione. Ci risentiamo a settembre, ottobre. Via.
0: Settembre, ottobre, novembre, dicembre. Cioè... Noi facciamo di nuovo un caro saluto dal campo, cioè tu dici che secondo te ci vogliono dal campo?

risalutiamo le nostre voci che hanno partecipato per questa puntata del GSQ, quindi Rico che ci dà tra poco la regia e la diretta con la sua hitmania. Abbiamo la suppostina! DJ Tony, che è la nostra community. Noi vi salutiamo alla prossima stagione da questo campo. Ma no, vi salutiamo ancora perché il digestivo rinnoviamo l'appuntamento a mercoledì, poi di tutte le date perché io poi mi...

solo tu vedessi tutto questo. Io sto imparando col tempo a vivere più nel momento. Sempre voluto essere pronto al peggio. Sento la folla ad allinearlo, spengo. Spero anche tu così lo senta meglio. Finché non si sentirà fino a dove stai. 22 Senza caso un diploma

fa con i traumi. Ehi, tu non mi manchi, ehi, cosa mi manca? Stai, mi viene da dire che non lo scoprirò mai, mai. Ma 22 speranza, abbraccio un ragazzino che si

0: URN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il raccordo anulare in carreggiata esterna, si rallenta dalla Laurentina alla Toscolana. Sul tratto urbano dell'A24 code da Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso il centro. Sulla diramazione Roma Nord si rallenta da Settebagni a raccordo anulare verso quest'ultimo. Sulla via Aurelia code da via Perceri a Paridoro e più avanti da Aranova a Castel di Guido in direzione Roma. Sulla via Pontina per traffico code da via di Trigoria a via di Pratica in direzione raccordo anulare. Per traffico si sta in coda anche su via dei Laghi all'altezza di Nemi in entrambe le direzioni. Cambiamo argomento, passiamo agli eventi della capitale. In occasione del concerto in programma questa sera al Circo Massimo sono attive modifiche alla viabilità con limitazioni al traffico in via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via della Greca, via dell'Ara Massima di Ercole e nelle strade limitrofe. Le limitazioni resteranno in vigore fino alla mattinata di lunedì 8 giugno. Per il trasporto pubblico questa sera dalle 22 e fino a fine servizio sarà chiusa la stazione Circo Massimo della metro B. In alternativa sarà possibile utilizzare le fermate Colosseo e Piramide. Previste inoltre deviazioni per diverse linee bus in transito nella zona. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità per il momento è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18.
0: URN Radio. Tra poco potrete ascoltare
4: la classifica It's Dance.

0: Scopri i protagonisti della scena dance con la classifica It Dance.
1: Bene, ben ritrovate amiche e amici di VRN, ballerine e ballerini, per l'ultimo appuntamento della stagione, almeno in mia compagnia, perché poi la E-Dance proseguirà comunque per tutta l'estate, però in mia compagnia, presentata da me, non ci sarà fino più ad ottobre. Io vado in vacanza, farò 3 mesi di Maldive. No, non è vero, sto scherzando, no, niente, inizia la stagione anche per me, tanti eventi, matrimoni, serate, feste, compleanni, 18esimi, 20esimi, 30esimi, 90esimi, chi più ne ha più ne metta, tantissimo lavoro quest'estate, ma sono contento così. Bene, meglio che ci sia. Bene, e questa settimana importante, weekend importante, anche perché questa è l'ultima, ma in questo weekend si stanno tenendo i giochi senza quartiere a Benasco, evento sportivo e giovanile che oramai VRN, a cui partecipa, diciamo, da ben più di 5 anni, non mi ricordo, ma da ben prima che arrivassi io anche in radio. Oggi, già questo sabato, ci sono DJ Stivo, Tony J, Alex G.O., la Supostina, la Flo, ci sono tutto lo staff del digestivo, mentre domani appunto ci sarò anche io, che appunto condurrò un po' di parte musicale, farò 2 DJ set, uno alle ore 15 e uno invece alle ore 20, prima del concerto delle Giovanotte, una cover band di Lorenzo Giovanotti. Quindi non mancate domani a Benasco, il centro sportivo, ve lo dico subito, non ce l'ho alla mano ma lo prendo subito, non andate via. Allora, l'evento si tiene al centro, al campo sportivo Spinelli, di via Spinelli a Benasco, e mi raccomando, non portateli. No, scherzo, dai, sono battute scontate. Va bene, dai, mi sto prolungando troppo. Abbiamo ascoltato alla 12ª posizione New Religion di Bebe Rexha. Andiamo a ascoltarci la numero 11, è una nuova entrata, abbiamo Robin Schulz. Number 11.

0: la classifica Hit Dance, dove le tendenze musicali si incontrano.
1: E come preannunciato, alla posizione numero 11 quest'oggi nuova entrata abbiamo Robin Schulz e Barbz alla voce con Better Times. Appunto, a poche settimane dal suo acclamato debutto sul prestigioso palco del Coachella, re indiscusso della dance tedesca internazionale, Robin Schulz torna con il suo nuovo attesissimo singolo Better Time, in collaborazione con appunto la straordinaria voce di Barbz. Il brano è un vero, scrivono questo, è un vero e proprio inno alla resilienza, un promemoria sonoro che invita a stringere i denti quando tutto sembra sfuggirci di mano, guidato dalla certezza che i giorni più difficili lasciano sempre spazio a un futuro più luminoso. Il suono di Better Times, dal punto di vista sonoro, invece Schulz mette in campo tutti i suoi marchi di fabbrica. Tessiture sonore brillanti che scivolano su un'elettronica pulsante, sostenute da un beat propulsivo che mantiene la traccia in costante movimento. I synth regalano un calore retrofuturistico che strizza l'occhio alle atmosfere cinematografiche alla Blade Runner. Le strofe dense e marcatamente nate per il club esplodono in un ritornello cinematico d'impatto, dove la voce profonda e magnetica della cantante greco-americana Barbz dona al pezzo un'incredibile intensità emotiva. Questo quindi era Better Time di Robin Schulz, mentre posizione numero 10 abbiamo ascoltato Aperture di Harry Styles, che scende dalla posizione numero 8. Ma non andate via, perché abbiamo ancora tanta bella musica da farvi ascoltare e qualche curiosità da raccontarvi. Number 9. You make me feel-

0: la classifica Hit Dance, la tua guida musicale per il weekend.
1: The more you hear it, the more you feel it.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarte.it.
3: Spot.
4: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
5: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
0: La classifica Hit Dance, il meglio della musica da club.
6: Number 7.

alla posizione numero 9 abbiamo ascoltato Stabile, sempre alla 9, Anima e Joji con Beautiful, mentre posizione numero 8 risale dalla posizione numero 14 David Guetta e Jennifer Lopez con Save Me Tonight, mentre posizione numero 7 scende di una posizione, però si trova sempre lì tra la 7, la 6, la 5, la 4, lui, Gordo e Rainier Zonneveld con Loco Loco. Ed è proprio di Gordo che vorrei raccontarvi questa notizia che ho trovato questa settimana. In un'intervista ammette Gordo: sei anni fa ero fuori forma e senza motivazione, avevo smesso di credere in me stesso, avevo rinunciato a me stesso e quasi anche alla mia musica, ma dentro di me c'era ancora una voce che diceva non mollare, dovevo cambiare se volevo continuare a vivere. Ho smesso di bere, ho rimesso la mia salute al primo posto e mi sono ricostruito. Questa è la prova di cosa succede quando non ti arrendi. La trasformazione più importante non si vede sempre da fuori. Negli ultimi giorni Gordo ha condiviso una riflessione sul percorso che l'ha portato a cambiare radicalmente stile di vita. Un racconto che parla di salute e consapevolezza della scelta di rimettere se stessi al centro dopo anni difficili. Non è una storia di numeri sulla bilancia o di trasformazioni lampo. È il promemoria che il rapporto con il proprio corpo e con la propria salute può essere molto più complesso di quanto appaia sui social. Oggi, 2 giugno, per la notizia di qualche giorno fa, ricorre il World Eating Disorders Action Day, la giornata mondiale dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Un'occasione per ricordare che questi disturbi possono colpire persone di ogni età, genere e background e che parlarne apertamente è ancora fondamentale. In un settore come quello della musica elettronica, dove l'immagine pubblica è spesso sotto i riflettori, testimonianze come quella di Gordo riportano l'attenzione su un tema che va oltre l'estetica, il benessere fisico e mentale. Bene, queste erano le parole di Gordo, appunto, lui che è uscito qualche mese fa con questo brano Loco Loco. Ci può insegnare qualcosa anche lui, anche appunto questi artisti che vivono sempre un po' sopra le righe, però è giusto anche preoccuparsi di dove si vuole andare. Bene, proseguiamo con la nostra classifica, arriviamo alla posizione numero 6 dove abbiamo una nuova entrata, ma andiamola a scoprire insieme. Number 6.

Posizione numero 6, appunto, nuova entrata. Abbiamo ascoltato questa strepitosa traccia di Martin Garrix ed Ed Sheeran, Repeat Hit, di cui Ed Sheeran dice proprio questo. Dice, ha raccontato, Ed Sheeran ha raccontato sul suo profilo Instagram: io e Martin Garrix abbiamo realizzato Repeat Hit 12 anni fa, dopo essere diventati amici durante una serata ad Amsterdam. All'epoca ero nel pieno del lancio di Multipli e per qualche motivo la canzone non è mai uscita. Dopo oltre 10 anni di attesa, Martin Garrix e Ed Sheeran hanno pubblicato la collaborazione Repeat It. Il cantautore britannico ha raccontato: per qualche motivo la canzone non è mai uscita. Io e lui siamo rimasti amici per tutto questo tempo e abbiamo parlato spesso di quanto sarebbe sarebbe stato il momento giusto per pubblicarla, e quindi quest'anno 2026 è il momento giusto per pubblicarla. Questa era la posizione numero 6, mentre la posizione numero 5 è stabile. Troviamo Bob Sinclair e Chiesa con I Can't Wait. Ma passiamo alle posizioni calde, caldissime della nostra iDance su Vorenne con DJ Rico. Number 4.

0: Radio. Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere, San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot!
2: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
3: La classifica Hit Dance, la tua playlist per il divertimento garantito. Number 2.

Posizione numero 4, anche loro stabile, De Bosa con Magnetic, e alla posizione numero 3, anche loro stabili, Another con 54 Ultra, con Talk to You, e posizione numero 2, anche loro stabili, Madonna e Sabrina Carpenter con

sorpresa che ha trasformato la piazza in un enorme dance floor. Bella questa pronuncia, è dance floor, mi viene bene. Il live organizzato per il Pride Month ha anche anticipato l'arrivo di Confession 2, seguito di Confession on the Dance Floor del 2005 addirittura. Sul palco con lei anche Stuart Price, storico produttore dell'album originale. Madonna ha eseguito hit come Hang Up, Get Together e I Love New York insieme ad alcuni brani del nuovo progetto, mentre sugli schermi scorrevano immagini dedicate a icone della musica, della cultura, scusate, LGBTQ+. Bene, e in pochi minuti migliaia di persone hanno raggiunto Times Square per una performance breve ma memorabile. Io ho visto il video, è veramente uno spettacolo. Da questa finestra di questo palazzo, un balconcino direi, quasi un balconcino. Vabbè, spettacolare ragazzi, vabbè, non è New York, non è Torino, non è Roma, non è Napoli, non è Milano, è New York. Bene, siamo alla posizione numero 1 e poi ci salutiamo per questa stagione, ci rivedremo alla prossima di ottobre. Number 1 di Idance. Number 1.

Ed è sempre lei, l'ultima number one della stagione, Lady Gaga con Runaway. E chi se no, con chi abbiamo finito, con chi abbiamo iniziato, perché mi pare che le prime posizioni ad ottobre fosse proprio sempre Lady Gaga, con Dead a Dance, se non mi sbaglio. Poi vabbè, andrò a ricercare le posizioni di quella classifica lì. Bene, facciamo un breve riepilogo e poi ci salutiamo, diciamo un po' definitivamente, con un arrivederci alla prossima stagione di ottobre. Allora, posizione numero 5, abbiamo ascoltato I Can't Wait con Bob Sinclair. Posizione numero 4, tutte stabili oltretutto, dalla 5 alla 1 tutte stabili. Posizione numero 4, The Bosa con Magnetic. Posizione numero 3, Another 54 Ultra con Talk To You. Numero 2, Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

0: Bruno Mars. Bene, io DJ Rico vi ringrazio per l'ascolto e il calore che mi avete dimostrato tutta questa stagione. Vi rinnovo l'appuntamento non più a sabato prossimo, ma vi rinnovo l'appuntamento a domani, perché comunque domani ore 18 c'è la replica e ascoltatela, mi raccomando. Sempre che non ci sia la diretta dai giochi senza quartiere, non so a che ora è, comunque domani se mi sentirete alle 18, bene, se no vuol dire che ci sarà la diretta e io sarò lì comunque con il digestivo a fare questa diretta e a mettere musica per tutti voi. Quindi ci risentiamo, ci rivediamo, per chi mi vede, anzi se qualcuno dovesse venire domani, domenica 7 giugno a Beinasco, mi raccomando, venite in console, fatevi riconoscere, diteci: io ascolto VRN, io ascolto la Hit Dance. E magari, che so, per i più simpatici c'è anche un gadget in omaggio. Non lo so, scherzo, lo so. Dipende cosa portano i ragazzi domenica lì a Beinasco. Comunque, dai, ci vediamo domenica se passate da Beinasco. Se no, ci risentiamo ad ottobre con la Super Hit Dance. Ma stasera alle ore 23, sabato 6 giugno, ascoltatevi alle ore 23 il mio mixato Enjoy the Mix. Ragazzi, io vi dico sempre, ascoltate buona musica ovunque, ma soprattutto su VRN. Ci sentiamo ottobre. Ciao, ciao amici, ballerine e ballerini. Yeah.
1: WRN. Your radio station.
2: Stai ascoltando VRN Radio.
1: La tua radio.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il raccordo anulare. Per traffico in carreggiata esterna si rallenta dalla Pontina alla Tuscolana. Sul tratto urbano dell'A24 code da Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso il centro. Sull'A91 Roma-Fiumicino code a tratti dal bivio per la 12 Roma-Tarquinia a Parco de' Medici verso l'Eur. In A12 Roma-Tarquinia verso Roma si rallenta da Cerveteri a Palidoro. Sulla diramazione Roma Nord si rallenta da Settebagni a raccordo anulare verso quest'ultimo e nella stessa direzione sulla diramazione Roma Sud da Tor Vergata a raccordo anulare. Andiamo sulla 1 Roma-Napoli. Per traffico intenso code a tratti da Anagni a Valmontone verso Roma. Per traffico intenso sulla via Aurelia code da via Perceri a Palidoro e più avanti da Aranova a Castel di Guido in direzione Roma. Sulla via Pontina per traffico code da via di Tirgoria a via di Pratica in direzione raccordo anulare e per traffico si sta in coda anche su via dei Laghi all'altezza di Nemi in entrambe le direzioni. Da Francesca Chiovende, Astral Infomobilità, per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18:59. 2

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: on your radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: 4 Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot!
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: VRN Radio, più l'ascolti.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
12: Sono le 19 e 59 minuti.
0: WRN Radio.
13: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
14: 1979.
15: Benvenuti amici all'appuntamento con la Hit Parade History. Io sono Pasquale Auletta ed oggi vi porterò indietro di oltre 40 anni nel 1979, tra luci colorate, pantaloni a zampa e tanta, tanta musica. Il 1979 è stato un anno speciale. In Italia la disco music spopolava nelle discoteche, la televisione lanciava nuove star come Eder Parisi e al Festival Bar un giovane Alan Sorrenti si prendeva la scena con un brano diventato immortale. Ma non solo, era l'anno dei Bee Gees che facevano ballare mezzo mondo, di Adriano Celentano che sapeva ancora sorprendere con la sua voce unica e del fascino internazionale di Julio Iglesias. Dunque, mettiamoci comodi, pronti a scoprire quali sono state le 10 canzoni più ascoltate in Italia nel 1979. Partiamo subito dalla posizione numero 10, dove troviamo Antonello Venditti con Buona Domenica, un brano che ancora oggi ci accompagna con la sua leggerezza e la sua poesia. Un invito a vivere i piccoli momenti, a godersi quella giornata di festa tanto amata dagli italiani. Venditti in quegli anni stava già consolidando la sua carriera come voce del pop d'autore romano e questo brano riuscì a diventare un inno quotidiano, semplice ma indimenticabile.

una domenica tranquilla passiamo invece alla febbre del sabato sera, anzi della discoteca, con una bionda che ha fatto ballare tutta l'Italia. Alla posizione numero 9 troviamo la sorpresa del 1979, Ether Parisi con Disco Bambina. Direttamente dal programma fantastico di Rai 1, Eder incantò con la sua energia, il suo sorriso e soprattutto con questo brano che divenne subito un tormentone. Una vera e propria esplosione di disco made in Italy cantata da una showgirl americana che diventò un simbolo televisivo della fine degli anni 70.

dopo questo tuffo in pista, passiamo a un artista che con la sua voce calda e profonda sapeva conquistare soprattutto i cuori romantici. Julio Iglesias, la Spagna che conquista il mondo e anche l'Italia con Pensami. Era il 1979 quando Julio stava costruendo la sua immagine di Latin Lover internazionale. Pensami è una ballata intensa, intrisa di passione e nostalgia, perfetta per accompagnare le serate estive. Iglesias divenne presto un abitué delle classifiche italiane, capace di alternare brani ritmati a struggenti melodie romantiche.

dalla Spagna al mondo intero. Ora è il momento di un gruppo musicale che negli anni 70 ha dominato le classifiche globali, i Bee Gees. In settima posizione con Too Much Heaven, un brano che mostrava il lato più soul del gruppo australiano, lontano dalle luci della disco, ma sempre capace di emozionare con le loro voci in falsetto. Pubblicata come singolo di beneficenza, questa canzone dimostrò che i Bee Gees non erano solo ritmo da discoteca, ma anche melodia e cuore. Un vero classico senza tempo.

0: E se vi sembra di aver avuto troppa dolcezza, non andate via, i Bee Gees stanno per tornare, questa volta con energia e dramma. Noi ci fermiamo per una pausa, riprenderemo tra qualche minuto per la Hit Parade History 1979.
1: Questa è Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia. Restate incollati qui perché torniamo subito dopo una breve pausa.
2: Bellissima.
3: Più l'ascolti, più la senti.
4: The more you hear it, the more you feel it. Feel it, feel it.
5: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
6: Your passion for music.
1: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
7: 1979.
0: Riprendiamo con la Hit Parade History dedicata al 1979. Ripartiamo dalla posizione numero 6, dove ritroviamo i Bee Gees, ma con tutta altra atmosfera. Tragedy, un pezzo potentissimo, dominato dal ritmo incalzante e dalla drammaticità del titolo. Era l'epoca in cui i fratelli Gibb erano ovunque, nei film, nelle radio, nelle discoteche, e questo brano ne è la prova. Travolgente, quasi teatrale, ancora oggi capace di farci muovere i piedi.

Dalla tragedia passiamo invece alla dolcezza di un cartone animato che ha fatto piangere e sognare milioni di bambini italiani. Quinta posizione per Rémy, le sue avventure. Chiunque fosse bambino alla fine degli anni 70 ricorda la sigla del cartone giapponese, trasmesso in Italia, è subito diventato un cult. La canzone, interpretata dal gruppo I Ragazzi di Rémy, raccontava le peripezie del piccolo orfano e riusciva ad emozionare non solo i più piccoli, ma anche i grandi. È la dimostrazione che in quegli anni le sigle dei cartoni potevano tranquillamente competere con i grandi successi pop.

Ed ora, dopo tanta nostalgia, torniamo in pista con uno degli idoli femminili dell'epoca. Bello, talentuoso e con una energia unica, Miguel Bosé, in quarta posizione con Super Superman. Spagnolo come Julio Iglesias, ma con un'immagine completamente diversa. Giovane, ribelle, icona di stile, Super Superman è una canzone frizzante, ironica, capace di diventare un hit internazionale. Miguel Bosé in quegli anni era una vera star, amato dai giovani e protagonista di quella miscela perfetta tra pop, glam e spettacolo.

0: Questa è Parade History dedicata al 1979. Io sono Pasquale Auletta e noi ci prendiamo un'altra pausa. Ritorniamo tra poco con le ultime tre posizioni, o meglio, le prime tre posizioni di questa classifica.
1: Questa è Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia. Restate incollati qui perché torniamo subito dopo una breve pausa.
2: You hear it, the more you feel it.
3: Forse non salverò il mondo.
4: Forse non salverò l'economia.
3: Forse non salverò tutti gli indifesi.
4: Forse non salverò l'Amazzonia.
5: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
2: Your radio station.
1: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
6: 1979.
0: Ultimo blocco di questa Hit Parade History dedicata al 1979. E ora saliamo ancora più in alto perché ci avviciniamo al podio. A prenderci per mano è il molleggiato nazionale Adriano Celentano, al terzo posto con Soli. Un brano che racconta la solitudine ed il bisogno d'amore con la consueta intensità del molleggiato. Celentano nel 1979 era già un'icona della musica italiana, ma con Soli riuscì ancora una volta a rinnovarsi, a emozionare ed a conquistare il pubblico. Una canzone intima, profonda, che resta una delle sue più amate ballate.

E dalla solitudine passiamo ad un artista che invece sapeva parlare d'amore con voce vellutata, Julio Iglesias, che torna in classifica al numero 2 con Se tornassi. Un titolo che è già una promessa, un brano intriso di nostalgia e romanticismo. Julio, con il suo stile elegante e la sua interpretazione appassionata, riusciva a far innamorare milioni di fan e in Italia divenne quasi di casa. Questa canzone, malinconica ma dolce, è un tipico esempio del suo modo di trasformare la musica in emozione pura.

adesso ci siamo, è il momento del numero uno, il brano che ha segnato il 1979, l'estate del 1979, il Festival Bar di quell'anno ed un'intera generazione. Signore e signori, Alan Sorrenti con la canzone regina delle classifiche del 1979, Tu sei l'unica donna per me. Questa canzone vinse il Festival Bar, rimase in vetta per settimane, diventando una delle più grandi hit italiane di sempre. Sorrenti, che fino ad allora era conosciuto soprattutto per i suoi brani più sperimentali, cambiò completamente pelle e conquistò tutti con una melodia semplice, diretta e romantica. Ancora oggi è impossibile non canticchiarla. Era l'estate italiana, era il 1979 e questa canzone ne è il simbolo assoluto.

0: con Alan Sorrenti chiudiamo la nostra classifica delle 10 canzoni più ascoltate in Italia nel 1979, un anno che ci ha regalato emozioni fortissime, dalla poesia di Venditti alla disco di Eder Parisi, dalla dolcezza dei cartoni alla potenza dei Bee Gees, fino al romanticismo di Julio Iglesias e al trionfo di Celentano e Alan Sorrenti. Grazie per essere stati con noi a Hit Parade History 1979, vi aspettiamo alla prossima puntata con un altro viaggio nella musica che ha fatto la storia. Io sono Pasquale Auletta, a presto con un nuovo appuntamento dunque con Hit Parade History e buona musica a tutti.
1: Avete ascoltato Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia. A presto con un altro appuntamento alla scoperta della storia della musica qui su VRN.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Una contessa guidata dalla ragione. Un conte ispirato dal sentimento, il fermento culturale dell'illuminismo, un ballo in maschera in cui si svela la realtà e una serie di eventi che cambierà le loro vite. I lettori dicono, una di quelle storie che fanno sussultare, sospirare ed emozionare, un romanzo che incanta per la sua capacità di intrecciare storia, cultura e sentimenti. Vincitore di 2 premi letterari, scopri il romanzo La Contessa di Vallepiana di Raffaella Lippolis, Book Road Editore.
1: Da leggere.
2: Salve a tutti e a tutte, Massimiliano Nuzzolo, Venezia. Oggi vi presento Permesso Signora Morte, il mio nuovo romanzo edito dal Libraccio Editore e vincitore del 7° Neroma Noir Festival. È Permesso Signora Morte, è un noir in cui le vite entrano in cortocircuito, i fili non si riannodano, il buio è sempre dietro l'angolo e il male non bussa e entra. È Permesso Signora Morte in tutte le librerie e negli store digitali. Buona lettura, Massimiliano Nuzzolo.
3: Da leggere.
4: Erika Morello, Bertoni Editore, L'Eco dei Ricordi. È un romanzo che parla d'amore, di quell'amore puro, irrazionale, inspiegabile, indomabile, di quell'amore che non ha confini né barriere spaziali o temporali e segue regole tutte sue. Solo se l'hai provato, anche per un breve periodo, puoi capire la sua maestosa forza e vastità. Solo se hai amato, sai di cosa parla questa storia.
5: Da leggere.
6: Parlare di corpi significa parlare di potere, ma anche di diritti, libertà, discriminazioni e possibilità. Ogni corpo che prende parola rompe una norma, produce una trasformazione e apre spazi di libertà condivisa. È da questo pensiero che nasce In Rivolta, Manifesto dei Corpi Liberi, il nuovo libro realizzato da WeWord, che è un'organizzazione umanitaria attiva da oltre 50 anni, coordinato da Martina Albini. All'interno tantissime voci, più di 20, di giornaliste, economiste, scrittrici, per parlare delle norme che costringono i corpi, dei corpi non conformi, dei corpi che devono farsi madre, dei corpi che invecchiano, ma anche dei corpi come a campo di battaglia.
3: Da leggere.
1: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
7: Sono le 21 e 2 minuti.
8: URL Radio.
9: Rimanete lì perché sulla nostra radio è il momento di viaggiare nella musica rock e pop rock, e come al solito Zona Rock è il maestro per fare tutto ciò. Ogni volta che scrivo una canzone sento il bisogno di toccare la religione.
10: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
11: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

il nuovo lavoro dei Depeche Mode dal titolo In The End. La frase, quella che abbiamo letto a inizio di Zona Rock ovviamente, è di Dave Gunn, singolo che si intitola In The End ed è il nuovo brano, il nuovo singolo in intriso di malinconia e introspezione che si sviluppa su un tappeto di synth pop come fanno sempre i Depeche Mode. Ben ritrovati cari amici miei, cosa avete fatto durante la settimana che non ci siamo ascoltati su Zona Rock? Com'è andata la vostra settimana? Siete pronti per questa settimana in corso a portarla al termine alla grande? Perché qui, come si fa sempre nella nostra radio, è arrivato il momento della musica rock e pop rock in compagnia di Sergio, che in due semplici parole si chiama Zona Rock. Come al solito, playlist variegata che ci farà andare un po' qua un po' là nel mondo della musica rock e pop rock. La prima parte la dedichiamo un po' alla musica, quella più nuova. L'abbiamo ascoltato la settimana scorsa, la riascoltiamo questa settimana perché a noi di Zona Rock piace tanto. C'è il nuovo lavoro di Louise Tomlinson, si intitola semplicemente Lemonade.

ci piace tanto questo nuovo singolo di Louise Tomlinson. Ma voi sapete chi è Louise Tomlinson? Perché Louise Tomlinson nasce a Doncaster, una cittadina della Gran Bretagna, il 24 dicembre del 1991, quindi poco più di 20 anni. Ma se pensate che sia nuovo alla musica, vi sbagliate, perché è un ex componente della boy band britannica One Direction. 3 album pubblicati, 2 in studio, 1 live, e questo singolo che è uscito nelle scorse settimane, che va tanto ma tanto bene, che ci piace ascoltare all'interno di Zona Rock. Giuseppe dice che la giornata è partita male, continua ad andare male, non sappiamo i motivi, però tiriamoci su. Magari la musica rock riesce un attimo a tirarci su. Vi faccio rimanere ancora nella musica contemporanea, perché questo è un cantante che a me piace tanto, che negli scorsi mesi abbiamo ascoltato, continuiamo a riascoltare. Lui si chiama Sombre, è il singolo che vi faccio ascoltare, Neanche a dire.

0: round of applause for the applause.
1: Zona Rock. Zona Rock.

Per fortuna anche le hit del momento fanno parte del panorama della musica rock e pop rock, così noi amanti della musica rock, noi rockettari, possiamo fare le spalle un po' grosse. Damiano David e Dov Cameron, matrimonio in arrivo, puntini puntini, perché lo ha rivelato la TMZ, la TV e il sito internet americano, che insomma racconta sempre delle star, che dice che a dare la notizia appunto è TMZ, perché è stata immortalata la star americana con un anello che non lascia spazio ai dubbi, quindi dobbiamo aspettarci matrimonio in vista per il nostro Damiano David, il Mick Jagger italiano, così è stato definito un po' dalla stampa. I contatti giusti, come facciamo sempre in avvio, 375 863 2965, la WhatsApp line di Zona Rock, il sito internet della nostra radio da andare sempre a visitare, le applicazioni per portare la nostra musica con voi, e poi ovviamente tutti i social che fanno capo alla nostra radio, ma anche quello di Zona Rock. Dovete cercare, ce n'è uno solo, Instagram, siamo noi attempati e ci dedichiamo solo a un social, ovviamente Instagram, dovete cercare Free Zona Rock, questo l'ID per andare un po' a spulciare sulle copertine dei dischi che ascoltiamo su Zona Rock, le pubblichiamo lì, e quindi come dico sempre, più siamo e più ci divertiamo. Ma nell'ultimo periodo, quando c'è l'appuntamento di Zona Rock, questa che stiamo per ascoltare, è inutile che ci giriamo intorno, è inutile che facciamo finta di niente, ma dobbiamo ascoltarla. Gli Aerosmith con

non riesco a non ascoltare più volte al giorno questo lavoro degli Aerosmith con Young Blood, My Only Angel, a tutto volume nella mia Ford Focus del 2008. Stavo bighellonando sul web e mi sono imbattuto su questa notizia che voglio condividere con voi. Perché voi, quando tornate a casa dal lavoro, cosa fate? Siete di quelle persone che si spiattellano, si tuffano sul divano? Perché secondo uno studio le donne sperimentano i livelli più alti di stress quando il compagno è sdraiato sul divano senza far nulla. Per molte donne il picco di stress non arriva in ufficio, ma quando rientrano a casa e trovano il partner comodamente spalmato sul divano. Ecco, io sono uno di questi. Un paradosso che la scienza ha osservato: i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, aumentano proprio durante i momenti di convivenza domestica con un partner poco partecipe. Ecco che ci si trova sempre davanti, non so se a voi capita, alla solita frase "non fai nulla". Diversi studi hanno rilevato che molte donne vivono una seconda giornata lavorativa appena varcano la soglia di casa: pasti, gestione dei figli, faccende, organizzazioni. Questo rende insomma lo stress più alto. Poi, se sommiamo che noi siamo lì spalmati sul divano, ecco che scatta la lite. Il problema non è il relax in sé, ma lo squilibrio: quando uno si stanca, l'altro si carica. Questo disequilibrio attiva stress cronico, frustrazione e senso di solitudine anche dentro la coppia. Quindi mi viene da dire che il vero riposo a questo punto dovrebbe essere condiviso, no? Dobbiamo riposare insieme quando la giornata finisce. Quindi consiglio, quando sentite un po' come dire la porta d'ingresso che si apre, allora scattate dal divano, muovetevi e date aiuto alla vostra lei.

0: fatta fuori la prima mezz'ora, giù con la seconda parte di Zona Rock, che è sempre dedicata alla musica, tanta musica, poche parole con la Trisequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: La Three Sequence è la parte migliore di Zona Rock, i tre grandi successi uno dopo l'altro che aprono sempre la seconda mezz'ora insieme. Quest'oggi Three Sequence dedicata a tre decenni diversi, come la settimana scorsa. Primo disco, giusto per dare un continuo temporale, You Lewis and the News con The Power of Love, la soundtrack, una delle soundtracks di Ritorno al Futuro, che ha compiuto da poco 40 anni per in apertura. Poi ce ne siamo andati al 1991 con i Simply Red, il disco che abbiamo scelto per voi si intitola Stars, e poi nel 2016 con i Green Day, Revolution Radio. Come dico sempre, avete la possibilità di partecipare attivamente a Zona Rock, ovvero se utilizzate l'indirizzo di posta elettronica di Zona Rock potete dare anche una mano alla stesura della Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock. All I know is you owe us $10 million, so I'm giving you this. You can fill it up.
3: $10 million?
2: You have 7 days to do it.
3: How am I going to raise $10 million? It's 7 days. That's ridiculous. And you're not even listening.

Buni, ma vi è mai capitato di trovare delle soluzioni alternative per poter perdere peso? Perché stavo leggendo questo articolo su internet che guardare un film horror, pensate, brucia tante calorie quante una camminata di 30 minuti. Le scene di paura fanno aumentare il battito e la risposta allo stress, spingendo il corpo a consumare più energia. Secondo alcuni test di laboratorio, chi guarda un film horror di almeno 90 minuti, pensate, che può bruciare tra le 100 e le 150 calorie, più o meno come una camminata veloce di mezz'ora, se magari andate a camminare. Consideriamolo un po' come un bonus, no? Magari se non abbiamo la possibilità una volta a settimana, può capitare di avere impegni e non poter andare a fare la camminata, e allora il film horror potrebbe essere come dire, una alternativa. Ovviamente non bisogna sostituire mai l'allenamento vero con una maratona di film horror, perché insomma non avrebbe senso. 3758632965, vi porto indietro ancora nel passato, sulla chiusura di Zona Rock, perché ci piace così viaggiare qua e là nel mondo della musica rock e pop rock. Questa non la ascoltavamo da un po' di tempo. Loro sono i 96, Turin Breaks.

0: del tempo in chiusura ci ha portato al 1986, i mitici The Smiths dall'album The Queen Is Dead, che ci portano alla chiusura di questo appuntamento di Zona Rock, di questo viaggio che facciamo ogni settimana sulla nostra radio in sella alla musica rock e pop rock di tutti i tempi. Come faccio sempre in chiusura del nostro appuntamento, vi ricordo che se siete arrivati in ritardo si può andare sul sito di Zona Rock, www.zonarock.net. lì ci trovate il bottoncino podcast, magari vorreste riascoltare questa puntata di Zona Rock. Vi ricordo sempre di scaricare le applicazioni della nostra radio per poter portare la nostra musica con voi, e poi, come dico sempre, rimanete sulla nostra radio perché è un posto dove la storia continua. Alla prossima, ciao.
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: VRN Cinema.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
14: Sono le 22.
15: VRN Radio.
16: Su Web Radio Network, un'ondata di grande smooth jazz con il jazz e dintorni.
17: Jazz e dintorni con Marco e Del Rey.
18: Eccomi qua, come tutte le settimane, con il jazz e dintorni. Ho preparato una playlist che mi auguro sia del vostro gusto musicale. Ogni settimana vado a spulciare nel fantastico mondo dello smooth jazz recente, ma anche con qualche anno sulle tracce. Ci sarà una canzone da veri buon gustai con Quincy Jones ed un bel momento di grandi novità. Ci sarà soprattutto un disco remixed di Nacho Valenciaga, una bellissima novità per questo artista spagnolo che fa musica veramente interessante. Adesso partiamo con le prime tre canzoni. Ascolteremo il primo dei due artisti spagnoli, David Morgan. È uno dei chitarristi, produttori e compositori più apprezzati della scena del jazz e del funk contemporaneo, tanto in Spagna, tanto a livello internazionale. Il pezzo sarà Magnetic, un suono pieno e coinvolgente. Poi ci sarà una dolcissima Jessie J, un sax che suonerà le note di Beso del Sol, ancora aria di Spagna, anche nel titolo. E proseguiremo con la terza canzone, come annunciato, l'altro spagnolo, la musica da Independent. E i risultati delle produzioni però sono da artista veri top, da Remixed, suo nuovo lavoro, una canzone che suona le note di After Spyro Gyre Show, probabilmente delle sensazioni uniche che ha provato Nacho Valenciaga dopo un loro concerto. Ora godetevi la musica e buon jazz dintorni.

0: RN, la radio.
1: Stai ascoltando Jazz e dintorni. Jazz e dintorni.
2: Prenderemo l'aereo e faremo tappa in America, dove entreremo nel mondo della biondissima Paula Atherton. Una bella canzone fresca che si intitola Ride on Time. Un bel ritmo che sicuramente farà muovere le vostre anime. Delicato e molto protagonista è il suo sax. Bellissima canzone. Poi si ascolta la musica di Roberto Restuccia. La sua formazione musicale, dice Roberto, è in gran parte autodidatta, ma ama spesso dire di aver frequentato la University of Slash, imparando a suonare ascoltando le registrazioni su VHS dei concerti dei Guns N' Roses. Mentre l'evoluzione della sua sensibilità jazz e blues è influenzata da figure come Chuck Loeb, George Benson, Larry Carlton, Jeff Golub. Saremo nel disco End to Earth con il brano De Nada. E poi, se siete veri intenditori di musica, una grande chicca. Arriva Mr. Quincy Jones, un pezzo stupendo, un intersecarsi di stili che fanno di Ironside un grande classico. Vi ricordo che state ascoltando Jazz Dintorni e quindi buon ascolto.

0: Web Radio Network.
1: VRN Radio. Solo grandi successi.
2: Jazz e dintorni.
3: Ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddy Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo livello come Barry Eastmond, Michael Browning, Al Turner, Michael White, Lenny Castro, dimostra ancora una volta la sua immensa capacità di musicista, autore e produttore. Ecco per tutti voi Grateful. E poi un'altra chitarra, oggi strumento top, Joel Del Rosario. L'abbiamo già passato diverse volte in trasmissione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima e da ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything is Fine.

0: Web Radio Network.
1: Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz o contemporary jazz. Lo abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Oviedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005, un disco dedicato a Grover Washington Jr. Simpatico il suo sax che suona Mr. Grover, un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax, un po' come il vino. Vi faccio una domanda: quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento. Sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Ably, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cotts nel pezzo che si chiama Automatic, da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto. Ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima, e adesso, buon ascolto con la musica.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
10: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
12: Sono le 23 e un minuto.
1: URL Radio.
13: Select e mixed by Dedo DJ.

funky groove. I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

0: all'interno di un percorso musicale che va a sancire il nostro consueto viaggio itinerante all'interno del patrimonio musicale di novità inerenti a alternative, contemporary, R&B e i grandi classici del passato, funk and soul. Io sono Dedo e questa è Rare Funky Groove.
1: I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio.

Doja Cat proviene da una famiglia di artisti. Pensate, il padre Dumisani Dlamini è un attore, compositore e produttore cinematografico sudafricano noto per Sarafina, Il profumo della libertà, un film ispirato al musical appunto Sarafina del 1988, incentrato sulle vicende degli scontri di Soweto nel 1976 in Sudafrica, durante naturalmente il noto fenomeno dell'apartheid. La madre, Deborah Elizabeth Sayer, è un'attrice e anche sua nonna era un'artista. Ha studiato pianoforte e danza da bambina e da adolescente ascoltava il fratello rappare e ciò naturalmente l'ha motivata a sviluppare le sue capacità, oltre che di essere un'uditrice di primo livello, anche di rapper. Doja Cat, la canzone che abbiamo ascoltato è Streets.

0: and the soul music now. Anita Denise Baker, cantante jazz soul americana, nota per le ballad, in particolar modo all'apice nel periodo della tempesta degli anni Ottanta. Inizia la sua carriera con i Chapter 8 di Philadelphia. Anita Baker pubblicò il suo primo album da solista denominato The Song Stress nell'83. Nell'83 divenne famosa per il secondo album, ovviamente The Rapture, che ha estrapolato la canzone Cut Out in the Rapture, che includeva il singolo anche Sweet Love. Anita Baker ne ha 28 di Grammy e 4 album di platino insieme a 2 album d'oro. Anita Baker ha un contralto con una vasta gamma di ottave, una delle voci incastonate nel panorama delle cose rare da tenere e da immettere nel patrimonio mondiale dell'UNESCO, come le cose appunto importanti da dover promulgare e tenere di conto in quanto rare e uniche. Cut in the Rapture da The Rapture, Anita Baker, in questa bellissima esperienza musicale di Rare Funky Groove. Ricordo, questa è Alternative Contemporary R&B con Carrie Nelson. Carrie Nelson DB.
1: I grandi classici della musica funk e le novità.

spontaneo, il viso pulito, ottimi doti performance. Dom Innarella è stato già incoronato dal web come il nuovo Justin Bieber. In effetti, quando canta, la stessa attitudine della pop star e anche il timbro è simile. Soprattutto il fatto è che ha soli 14 anni, ma sembra avere già nel sangue una certa predisposizione per l'R&B. Ha cominciato a ottenere visibilità pubblicando alcune cover su Instagram e TikTok, dove è stato seguito, considerando entrambi i social, da oltre 430.000 follower. La canzone che ci ha proposto quindi del nuovo Justin Bieber è

0: è lui incommensurabilmente, lui Seal. Lo pseudonimo è Harry Oligus Gunn Adela Samuel, nasce a Londra nel 1963, è un cantante e compositore noto per Kiss from a Rosy, Crazy Killer e Don't Cry.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
2: Dedo DJ.

Incognito. Sono stati un gruppo musicale britannico considerato tra i primi a proporre sul panorama internazionale musicale il genere denominato acid jazz. Il leader Jean-Paul Blue Monique è l'unico componente ad essere rimasto sempre attivo all'interno della formazione di partenza. Nel corso della propria storia si sono alternati vari sassofonisti, bassisti, batteristi e cantanti. La storia vera e propria dell'Incognito risale al 1980, quando Jean-Paul Blue Monique, in inglese originario appunto di Mauritius, e Paolo Tubbs Williams creano un gruppo a cui segue nel 1981 un lavoro discografico che prende il nome di Jazz Funk. Dopo l'esordio segue un lungo periodo di silenzio. Nel 1989 avviene una svolta decisiva per questa band, in quanto in quell'anno il DJ britannico Gilles Patterson crea un'etichetta discografica denominata Tuck & Load, dando la possibilità ad Incognito di creare un nuovo genere musicale, appunto l'acid jazz, del quale oggi, ancora oggi, sono tra i più autorevoli rappresentanti nel mondo. Una canzone molto bella è stata quella che ci ha accompagnato nel preludio della seconda parte di Rare Funky Groove, prendeva il nome di A Shade of Blue.

amici del repertorio musicale di Rare Funk Groove, abbiamo con noi, con Delulu Drizzy Dora, nel 2006 Drizzy Dora firma un contratto discografico con J Records, Drizzy Dora appare in Step Up, è un original soundtrack e con due canzoni intitolate appunto For The Love e Till The Dawn, rispettivamente nel 2006 e nel 2007 è apparsa nella colonna sonora di Three Can Play The Game, una canzone appunto intitolata Chicken Play. Nel 2008 firma un contratto con Slip and Slide Records e nel 2010 il primo singolo dell'album Just Jacket è stato pubblicato e ha interpretato anche Trick Song nel video Last Time di Trey Day, oltre che naturalmente avere delle doti importanti dal punto di vista appunto della cinematografia in quanto essere una abile e valida anche attrice. Delulu Drizzy Dora.

Che delizia! Dalla prima all'ultima nota abbiamo ascoltato questa bellissima interpretazione di Alexandra Hisley. È una cantautrice e produttrice americana, pubblica il suo EP di debutto The Love Art Memories nel 2012. Hisley lavora con artisti tra cui Scarface, Terras Martin, Masego, Ninth Wonder, Rhapsody, Tank and the Bangers, Lucky Day. Alexandra Hisley è stata nominata per 2 Grammy e la canzone che ci ha interpretato prendeva il nome di Hands. Questa, amici, è Rare Funk.

Vi è stato un periodo nella vita musicale in cui si parlava sovente di West Coast e questo fenomeno musicale fu intrapreso abilmente dalla formazione californiana dei Toto, formatesi a Los Angeles nel 76. Sono stati appunto famosi per questo stile musicale che combinava dei elementi provenienti dal rock, in particolar modo dal pop, soul, funk ed R&B, e che li rendeva apprezzati da un pubblico molto variegato. Durante la loro carriera hanno pubblicato sino ad oggi 14 album in studio, 8 dal vivo, una colonna sonora di un film, Done, nel 1984, diverse raccolte di successi e venduto 40 milioni di dischi. I componenti di questa formazione erano Jeff Porcaro, Steve Porcaro, Dave Page, Steve Lukather, Bobby Kimball e David Ungate. Loro erano i Toto, dall'album The Fort, e la canzone che abbiamo ascoltato era Wait

i grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

0: Darren Falana è un rapper di Toronto, fa parte dell'etichetta discografica Vincent Cerco e lavora insieme nel team con Poe Jamal Giddens, per citarne alcuni. Avvicentandosi sulla scena, ha guadagnato popolarità dal primo mixtape 905 o 905. Il 24 agosto del 2015 ha pubblicato il suo EP omonimo e l'anno successivo ha pubblicato anche un altro mixtape denominato Live from Rocky Mountain. Ha poi iniziato il suo These Days Audio Journal, è una playlist di canzoni che usa egli per aggiornare il mondo con quello che ha fatto, quindi una sorta praticamente di aggiornamento quotidiano. The Peace Collective, in marchio di Toronto, è un lookbook che ha dichiarato Falana nel volto della sua nuova linea del 2017. Poi nel 2019 Falana ha pubblicato il suo secondo EP intitolato Don't Save Me. Abbiamo ascoltato come ultimo brano e come ultima fatica appunto di Darren Falana il prodotto denominato Just Know, che ci porta addirittura d'arrivo all'interno del repertorio musicale di Ralph Funky Groove. Ricordo il viaggio itinerante all'interno di un percorso che va a assaggiare quelle che sono le novità in ambito di alternative e contemporary R&B e uno sguardo verso i grandi classici del passato, funk and soul, Rare Funky Groove. Se abbiamo buon fatto buon funky, la prossima settimana di nuovo saremo insieme. Ciao.
1: Dedo DJ.
2: VRN Cinema.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
3: Spot.
14: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
15: È 3:03.
2: VRN Radio.
16: Web Radio Network Night. La notte.

0: sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Stop!
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: Web Radio Network Night. La notte più bella del web.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi salesiani per il sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
4: È l'una e un minuto.

0: tutti, ben ritrovati al Comedy Radio Show. Oggi lunedì 1, primo giorno della settimana, primo giorno di giugno, caro Alo.
1: Quanto ti piace questa sì. roba. Ciao Ale.
0: Ciao Alo, da ossessiva compulsiva.
1: Però anche
0: tutto,
1: io, dai, siamo in due, perché adesso ho fatto, sì, che soddisfazione, ho fatto il mattacchione che soltanto tu, invece anche a me piace il fatto che oggi lunedì inizia ufficialmente il mese di giugno.
0: Mattacchione, noi inguaribili buon temponi, iniziamo la puntata di oggi come? Con l'oroscopo Alo.
1: È perché anche se non è che a maggio lo si fa e a giugno non si oroscopa più, anzi bisogna oroscopare perché poi d'estate soprattutto lo sai che quanto vi piace oroscopare, e allora vedremo l'oroscopalo con una caratteristica, questi segni, questi 12 segni, vediamo le cose che non sanno fare ma le fanno lo stesso.
0: Ah, ok, sì, ci sta.
1: Sì, perché ogni segno devi sapere che ha una sua incompetenza preferita.
0: Non vedo l'ora,
1: adesso
0: sono
1: vediamo,
0: molto curiosa.
1: E scoprirei se combacia con la tua.
0: A proposito di novità, io ho introdotto una nuova rubrica, non ti ho neanche contemplato.
1: Hai fatto bene.
0: Perché così, ho deciso di farti una sorpresa. Spesso ho deciso che potremmo parlare di curiosità dal mondo animale.
1: Oh.
0: Perché comunque ce n'è tante.
1: Beh, tu ci hai regalato una grandissima pelle raccontandoci come si chiamava
0: il wombat.
1: La cacca cubi del wombat.
0: Esatto, sì, sì. E oggi insomma vabbè, poi andiamo ad approfondire meglio, credo che l'argomento sia un po' hot come spesso accade quando parliamo di animali. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. È un po' difficile da descrivere questa rubrica, sotto rubrica di oggi, perché la domanda è: vuoi venire alla festa? Ma alla festa di chi? Poi insomma vedremo.
1: Sembrava la canzone quella di Fedez, alla festa di Pablo, com'era?
0: Alla festa, non mi
1: vieni
0: ricordo.
1: Alla festa di Pablo.
0: Na na na na na na. Tra poco al Comedy Radio Show.
2: In

0: Ci siamo, iniziamo ufficialmente questo lunedì, la puntata di oggi, l'intera settimana del comedy, anche il mese di giugno, non vedevo l'ora di ripeterlo, come con l'oroscopalo.
1: E allora andiamo ad oroscopare, cara Ale, e partiamo con il tema di oggi. Il tema di questa settimana dell'oroscopalo è le cose che non sai fare tu, segno dello zodiaco, ma fai lo stesso, perché, l'abbiamo detto anche prima, ogni segno zodiacale ha la sua incompetenza preferita.
0: Vediamo quanta verità.
1: Ariete, fai tutto di impulso, anche le cose che richiedono un manuale, e sbagli. Qua è una cheat, manualo, era una cheat a me stesso, che poi sono Ariete, quindi. Però è vero, io non seguo mai le istruzioni.
0: Vai
1: piuttosto
0: così,
1: sbaglio, rompo, ma non seguo mai il libretto di istruzioni. Quindi bravi.
0: Quindi fino a qua Ariete è giusto.
1: Fino a qua ci siamo. Poi Toro, dici che non è difficile, poi chiami qualcuno che lo faccia al posto tuo. Gemelli, vero, ti torna?
0: Sì, il mio ex era Toro, andiamo avanti.
1: Gemelli, inizi mille cose che non sai fare, non ne finisci una, classico. Cancro, non sai fare niente, ma ti offendi se qualcuno te lo fa notare.
0: Mamma mia, Cancro per maloso.
1: Per malosissimo. Leone, il nostro showman, showgirl.
0: Cos'è che non sa fare il Leone?
1: Non sai farlo, ma lo fai con un'aria da professionista e la gente ci crede.
0: E infatti non c'è niente che non sa fare.
1: Vergine, non sai fare una cosa e ti arrabbi con l'universo, poi impari, poi correggi l'universo addirittura.
0: No, Vergine, non c'è una cosa che invece non impara a fare, in effetti, sì.
1: Vedi, perché
0: si
1: è tutta precisa,
0: lì,
1: meticolosa.
0: Tabelle, sì.
1: Bilancia, non sai farlo, ma prima di provarci chiedi tre pareri e fai un sondaggio, così. Scorpione, non sai farlo, ma fai finta di sì, e se qualcuno ti smaschera, muore. Così. Scorpione è sempre un po' diabolico. Sagittario, non sai farlo, ma ci provi lo stesso e ti diverti pure.
0: Sì, è vero, Sagittario più non sa farlo e più si diverte, perché è un'avventura.
1: Sì, perché
0: è
1: quel pazzerello segno di fuoco. Ma veniamo ad Ale, veniamo a Capricorno. Non sai farlo, ma lo trasformi in un progetto da 6 mesi, perché soffrire è il tuo hobby.
0: È verissimo.
1: Confermi?
0: Io a volte ci metto più tempo a pianificare cose che devo fare, soprattutto nuove, che a farle direttamente.
1: Certo, però quanto è bello pianificare.
0: Le to-do list famose.
1: Poi Acquario, non sai farlo, ma inventi un modo nuovo di farlo, che non funziona, ma è creativo, almeno. E poi chiudiamo con Pesci, non sai farlo, ma piangi mentre ci provi. E alla fine qualcuno lo fa per te. Pietà, pietà per Pesci.
0: Io per l'Acquario, se posso, in conclusione, non offendetevi amici acquari, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, non è che l'acquario non sa farlo e si inventa un modo nuovo per farlo, proprio è un'arte,
1: fa un'altra roba.
0: No, sì, per raggirare il problema.
1: Certo.
0: Sì, fa un'altra cosa, fa altro.
1: Furbi,

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Stop! I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.

0: L'oroscopano di oggi ci ha parlato delle cose che non sappiamo fare in quanto segni zodiacali. Ognuno di noi c'è una cosa che non sa fare, ma fa comunque. Io sono molto d'accordo, soprattutto sul Capricorno. Quello che ci hai letto, non sai farlo, ma lo trasformi in un progetto da 6 mesi, perdi tempo a pianificare anche se non lo sai fare, perché comunque soffrire il tuo hobby. Mi piace, sono molto d'accordo.
1: Si confermo anche Ariete, io sono uno. Non so se voi Ariete, non c'è scritto nessun Ariete, però magari confermerete
0: Ariete
1: che
0: era,
1: non
0: fai
1: seguite
0: tutto
1: il manuale.
0: D'impulso, anche le cose che richiedono un manuale.
1: Sì. Manualo.
0: E manualo e sbagli.
1: Beh, infatti io lo scrivo ma non lo seguo, attenzione.
0: Esatto.
1: Andiamo ai messaggi, ci scrive Chiara. Ciao Chiara, io sono vergine e confermo, ieri non sapevo montare una mensola. Dopo 2 ore ho litigato con le viti, con il muro e con me stessa. La mensola è ancora per terra, ma almeno ho vinto moralmente.
0: Beh,
1: la vittoria morale comunque è tanta roba, cara Chiara.
0: Sì, se sei soddisfatta tu.
1: Oh, soddisfatta tu, soddisfatti
0: felici.
1: Tutti. Vergine e poi Luca. Ciao Luca.
0: Ciao.
1: Sono gemelli, ho iniziato a fare il pane in casa senza sapere come si fa. Ora ho 3 impasti diversi, nessuno commestibile e un forno che mi guarda con paura. È bello che nessuno sia commestibile, come lo sai? L'hai fatto assaggiare a qualcuno che è svenuto? Come lo sai, Luca?

0: Proseguiamo questo fantasmagorico lunedì con una nuova rubrica. Tra poco arrivano le curiosità dal mondo animale. E ce n'è. Ce n'è a iosa. Potremmo andare avanti, secondo me, per mesi e mesi e mesi. Vediamo un po' come si mette la situazione. Nel frattempo vi dico che tra poco, più nello specifico, parleremo di Gengis Khan. Il Gengis Khan dei roditori.
1: Ah!

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.

0: Arriva la rubrica Curiosità dal mondo animale. Quest'oggi il titolo è Gengis Khan dei roditori. Chi è questo Gengis Khan dei roditori?
1: È un tiranno, quindi. Un vandalo.
0: No, c'è una motivazione un po' più, diciamo, animale, appunto. Allora, intanto nel Regno Unito è successa questa cosa che è talmente assurda che sembra quasi una leggenda da, appunto, da cartone animato, da libro. Ma è tutto vero, giuro. Tutto ruota attorno a questo criceto di nome Randy.
1: Carino.
0: Che è diventato
1: carino,
0: famoso.
1: Carino, Randy il cricetino.
0: Randy il cricetino, che però è stato soprannominato il Gengis Khan dai roditori. E il paragone non è né storico né, insomma, bellico, ma serve a rendere l'idea del caos che è riuscito a creare. Praticamente lui è riuscito a intrufolarsi in un'area del rifugio dove si trovavano solo esemplari femmine. È rimasto per settimane senza che nessuno se ne accorgesse. E il problema è che i criceti si riproducono molto velocemente, no? Quindi in poco tempo la situazione è sfuggita di mano. Praticamente all'inizio lo staff ha notato solo qualche gravidanza isolata e niente di strano, quindi.
1: Però solo femmine.
0: A un certo punto i numeri hanno iniziato a salire in modo troppo evidente, quindi troppe cucciolate tutte insieme in un periodo troppo ravvicinato per essere una coincidenza. E a quel punto la verità è diventata chiara. Sono andati a cercare bene, hanno scovato Randy, che era stato l'unico maschio presente nell'area per tutto quel tempo.
1: Ma pensa
0: che le ha ingravidate tutte.
1: Quindi praticamente ha ingravidato, fai conto, un centinaio di cricetine.
0: Sì, esatto.
1: Ma perché Gengis Khan? Io non lo sapevo. Io pensavo che fosse uno che andava lì, tagliava teste, conquistava.
0: Allora, in realtà è il paragone più perché era uno che faceva del caos.
1: Ah, per quello. Pensavo che Gengis Khan avesse popolato, non so, ripopolato l'Asia.
0: Potremmo informarci, magari gli dava dentro.
1: Beh, sai che c'è, quello ha combattuto. Gengis Khan è stato uno dei più grandi conquistatori, tiranni, non so come definirlo. Magari una volta conquistato un popolo festeggiava.
0: Conquistava anche le donne.
1: Ingravidando, non lo so. Comunque,
0: il risultato è stato veramente un vero boom demografico nel rifugio, con decine di nuovi criceti in arrivo nel giro di poche settimane. Una situazione difficile poi da gestire, perché insomma bisogna anche poi prendersene cura, ma anche così incredibile da diventare poi ovviamente una storia virale sul web. E alla fine Randy è passato alla storia non per la fuga o per il comportamento, ma per aver lasciato dietro di sé una popolazione in piena espansione. Bravo Randy.
1: Ma bravo Randy Khan.
2: Non ho risposte, solo più domande, ma se vorremmo ad analizzarle, domani non è nulla di importante. E questi soldi ho più vini di classe, e questi sogni sentirmi distante.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: È 1:59.
3: URL Radio. The Comedy Radio Show.